0: scoricato, carracca tarata, curata carate, carretta carretta, carretta di cura, cantaro che ruota, che tira racchette, si reca carota, carota comato, che tira cacoca, la chi di curato, tira te quota, coate con tacchi, che tira con picchi, ricatto te cucchi, ricotta con gnacchi. I medici ti sedano, tu carota.
1: Tutti ridono.
2: Carota è una parola che dico spesso. Guarda, eh.

Corrente con gli armi,

0: cumitolamelo, i buoi qui kiwi, riacumitolamelo, i buoi qui kiwi, riacumitolamelo, i buoi qui kiwi, riacumitolamelo.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

mi allunga il passo. Ponta più in alto, anfibio sull'asfalto, respiro trattenuto. Quando passi la frontiera, non farti incastrare, continua a camminare. Quando c'è la pula,

irachino, un nigeriano, comunista o musulmano, albanese o curdo sta in campana. Belle gambe, lingua sciolta, pugno chiuso che scaravolta, gioca le tue carte che non

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico, i loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto, il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio.
3: Nova Radio, Black and Rocks.

Nova Radio, Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
2: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato di 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul. Snodo dopo la partenza degli attivisti da Eilat con 3 charter della Turkish Airlines. Pestaggi, abusi anche sessuali. Il tutto con la sinistra frase: benvenuti in Israele.
3: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento.
4: Cittadini di 70 paesi diversi ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
2: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettiva elezioni è per lui un alleato fondamentale, per questo non lo licenzia. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
1: Proseguono le trattative per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mediate dal Pakistan. Teheran sta preparando la risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per porre fine alla guerra. Resta il braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito preteso da Trump, probabilmente per distruggerlo, ha spiegato il presidente americano. La guida suprema Khamenei ha invece emesso una direttiva affinché l'uranio resti in Iran. Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Si è conclusa a Roma la Maratona del Bullismo, una 2 giorni promossa dall'Osservatorio Nazionale del Bullismo e Disagio Giovanile in collaborazione con ADN Cronos. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Il 38% dei ragazzi è vittima di episodi di bullismo e 1 su 5 pensa di farsi del male. Sono i dati che emergono dall'indagine annuale dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo presentata a Roma nella Piazza del Rispetto, organizzata in collaborazione con ADN Cronos. Uno spazio in cui istituzioni, giovani e campioni dello sport si sono confrontati su come prevenire fenomeni di violenza. Alberto Baracchini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria.
6: Bisogna combattere la violenza del linguaggio. Oggi, lo dice l'Istat, l'80% dei ragazzi da

0: 11 anni in su usa quotidianamente i social, e il mondo digitale può essere estremamente violento, può riprodurre un linguaggio che ferisce, e ferisce soprattutto chi è all'inizio di un percorso di crescita.
1: Dalla piazza è stato lanciato un messaggio chiaro: anche il bullismo può cambiare forma seguendo l'esempio di giovani campioni dello sport. Antonio Fantin, nuotatore paralimpico italiano.
2: Lo sport è un'opportunità di conoscenza, di consapevolezza di chi siamo, di dove vogliamo andare, da che punto partiamo e qual è il nostro obiettivo.
3: Tennis ancora in corso alle qualificazioni, segna -2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila, con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo: dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Rud può incontrarli solo in un eventuale finale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
5: Nova Radio, Black and Rock.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Situazione molto pesante in A1 direzione sud, ancora nuovo incidente in galleria, 3 km nel tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano. Sempre in direzione Roma, massima criticità con 6 km di coda per un incidente tra Valdarno e Arezzo. Ci spostiamo sulla 11, un incidente al chilometro 8 provoca 2 km di coda tra Prato Ovest e il bivio con la 1 direzione Firenze. E anche sulla Firenze-Pisa-Livorno si registrano 3 km di coda tra Empoli Est e Empoli Ovest a causa di un incidente. Rimaniamo sulla strada di grande comunicazione, rallentamenti tra l'Astrassigna e Ginestra Fiorentina in direzione del capoluogo. Ed è tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
2: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: Spazio al primo approfondimento di oggi, andiamo al Project Space di Palazzo Strozzi, dove la Fondazione Palazzo Strozzi presenta Canto Infinito, la mostra personale di Jean-Marie Apriou, per appunto questo spazio destinato ad accogliere giovani artisti della scena contemporanea a cura di Arturo Galanzino. Il progetto espositivo riunisce un gruppo di nuove opere dell'artista francese, proponendo un ampio sguardo sul suo lavoro che oggi si pone come una delle voci più originali nella ridefinizione dell'idea di scultura nell'arte contemporanea. Il lavoro di Jean-Marie Apriou è caratterizzato da un approccio sperimentale nell'utilizzo di materiali come alluminio, bronzo, vetro, argilla e cera, e attraverso una pratica molto tattile l'artista modella le figure che si inseriscono in un territorio ambiguo tra l'umano, l'animale e il vegetale. A raccontare il perché di questa esposizione il direttore della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galanzino.
4: Sì, per il programma del Project Space invitiamo artisti appartenenti alle giovani generazioni per lavorare appunto site specifica apposta per questi spazi, possibilmente in dialogo con la nostra tradizione, la nostra storia. Beh, diciamo che Jean-Marie Apriou questa volta ci ha preso davvero alla lettera, perché ha dedicato queste sue nuove opere, come diceva lei, ha una delle storie che più fiorentine non si può, ovvero quella di Dante, della Divina Commedia, ma non soltanto, ecco, non soltanto, perché Jean-Marie mette in relazione la Divina Commedia al suo futuro, al suo passato, quindi alle interpretazioni di Milton, di Blake, ma anche andando indietro nel tempo di millenni, fino ad andare a recuperare le relazioni con le mitologie egizie, per esempio. Quindi in questa mostra vediamo tutta questa stratificazione di temi, di messaggi, di connessioni, spesso anche ironiche, che l'artista compie utilizzando, ancora una volta qua andiamo verso la tradizione, la tecnica, una delle tecniche più tradizionali e più fiorentine possibile, quella della scultura in bronzo. In questo caso vogliamo celebrare questo grande artista, perché è davvero uno scultore straordinario, lo vedete alle mie spalle, il lavoro di Jean-Marie è davvero in questo caso monumentale, ambizioso, in un modo quasi incredibile per un artista di questa generazione appunto, e credo davvero che sia tra le voci più originali della scultura contemporanea.
3: Ma sentiamo anche le parole di Jean-Marie Apriou, che era ospite a Palazzo Strozzi in occasione dell'inaugurazione delle opere all'interno del Project Space.
5: Alors pour un sculpteur, c'est très... Florence è évidemment une ville vraiment très importante. C'est pour...
6: Per uno scultore Firenze è ovviamente una città estremamente importante. Quando studiavo in Francia ho avuto un insegnante italiano ad Alberto Micarelli, che mi ha detto devi assolutamente andare a Firenze per vedere le sculture, in particolare Michelangelo.
5: Alors, évidemment, donc j'ai rencontré aussi la littérature de Dante.
3: Possiamo dire che al centro di questa esposizione c'è l'idea della metamorfosi.
5: Donc, je suis parti sur cette exposition.
6: Devo dire che l'incontro che ho avuto con Dante è stato attraverso la Divina Commedia, ma ho voluto soprattutto in questa mostra evidenziare l'influenza che ha avuto Dante su molti altri letterati e artisti, ad esempio William Blake, il poeta ovviamente inglese, l'ha illustrata. E quando sono stato invitato a Strozzi ho detto ma è stata davvero una fortuna straordinaria per presentare i concetti della letteratura che Dante ha ispirato. In particolare ho parlato di Blake, ma anche di Milton, che ha scritto Il Paradiso Perduto.
5: Per me di questa letteratura.
3: Perché ha scelto di creare opere così complesse, dense di significati e forme?
5: Il choix d'un artiste, des fois, s'impose à lui-même. C'est la littérature qui me nourrit beaucoup.
6: Talvolta la scelta non si fa, ma si impone. E questo mi succede perché io sono molto nutrito nel mio lavoro dalla letteratura. E essendo qui a Firenze e andando in giro, c'è tutto da guardare, da ammirare. L'arte, come mi ha insegnato appunto l'insegnante italiano ad Alberto Micarelli che avevo in Francia, è un ciclo. Lui era un minimalista, ad esempio, lavorava molto con la luce, ma è stato lui a insegnarmi che guardando ad esempio delle opere di Michelangelo come una Pietà c'è un triangolo dietro, o guardando il Ratto delle Sabine di Gian Bologna c'è una spirale. E allo stesso modo ci sono delle parti di scultura astratta in quello che faccio, e il livello di astrazione è più che altro correlato all'energia, all'alchimia interna che c'è nelle opere.

0: Vox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che dedichiamo a In Suburbia, Smart Art, gli occhi sulla città. Il nuovo progetto di Farm sostenuto dalla Fondazione CR Firenze che punta a coinvolgere giovani dai 14 anni nell'ambito della realizzazione di video. Cosa succederà? Da metà maggio fino a settembre Giusy Salis e Fiamma Negri di Fabbrica dei Racconti e della Memoria, insieme ai videomaker Rafael Tuca e Tobia Sanchi, lavoreranno con gruppi di giovani seguiti dagli operatori di strada di varie cooperative per realizzare video girati interamente con il cellulare. Come nasce questo progetto? Come si svilupperà? Lo abbiamo chiesto a Fiamma Negri.
3: Il progetto nasce proprio dal fatto di aver frequentato le periferie e di aver, anche in progetti precedenti, anche diversi in Suburbia, intercettato una parte della città che sono i ragazzi, giovani, magari quelli che stanno nelle periferie, che lavorano con gli educatori di strada, di cui spesso si parla sempre come un problema, che sono quelli che fanno rumore, che sono indisciplinati, eccetera, eccetera. In realtà è una narrazione un po' superficiale. Allora abbiamo pensato, ma perché non trovare un modo di fare raccontare la loro città? Com'è questa città? Come la vedete voi? E lo strumento è il vlogging, cioè quindi una specie di un video. Creare dei video che raccontano il loro punto di vista sulla città. Noi non metteremo nessun tipo di tema predefinito, vedremo che cosa viene fuori, ecco. I ragazzi saranno seguiti dai nostri videomaker, che sono molto giovani anche loro, quindi diciamo noi saremo un po' più in disparte, lavoreremo solo sulla parte iniziale per dare degli elementi attraverso i quali sia possibile raccontare una storia che sta in piedi, diciamo così, ecco. E tutto fatto con gli smartphone che hanno tutti e che spesso sono usati un po' così a caso, invece hanno delle potenzialità, se li sai usare, insomma, interessanti, ecco.
2: Di fatto vi troverete a fare voi stesse fondamentalmente le operatrici di strada e a creare una situazione creativa attiva. È un po' una sfida anche per voi questo progetto?
3: Sì, allora noi non siamo sole, nel senso che noi lavoriamo con le cooperative sociali che appunto lavorano con gli educatori di strada, quindi che hanno già, come dire, monitorano i luoghi, ci sono dei posti, uno lo conosco già, che è il Futura dell'Isolotto, dove i ragazzi si aggregano, ce ne sono alcuni a Novoli, poi adesso fra un po' usciremo con tutti i luoghi esatti, però sono luoghi dove i ragazzi sono, quindi noi dobbiamo andare, non devono venire loro da noi, andiamo noi da loro e quindi ti dico, principalmente saranno i nostri videomaker, che sono quelli che li affiancheranno nelle riprese, gli insegneranno un po' di tecnica, gli daranno il senso dell'immagine, perché poi questi video dove vanno a finire? Dite voi. Andranno a finire in una proiezione pubblica allo Spazio Alfieri il 22 di settembre, quindi potrebbe essere un momento interessante. E accanto ai video di questi giovani ci saranno altri video che vengono realizzati nelle cooperative sociali, specificamente la Girasole, con dei giovani con disabilità di vario tipo. E anche loro stanno facendo un percorso parallelo. Quindi ecco, la visione della città in Suburbia, per l'appunto, attraverso occhi che non siano proprio sempre i soliti, tipo anche i nostri.
2: Esatto. Dove si trovano le informazioni su questo progetto e al di là di trovarvi in questi luoghi fisici, come fanno i ragazzi appunto a partecipare?
3: Allora sì, è interessante quello che mi stai chiedendo, perché noi vorremmo che, naturalmente compatibilmente con i numeri, anche ragazzi non intercettati in quei luoghi lì partecipassero, per creare appunto una, come dire, un'interazione positiva, ecco. Noi adesso usciremo fra poco con tutte le informazioni pubblicamente, adesso, per adesso eravamo usciti ma solo con la presentazione generica, poi se no vanno sul nostro sito, che è www.farmfab.it, e all'interno di In Suburbia c'è proprio la sezione In Suburbia Smart Art, dove fra un po' ci saranno anche tutti i luoghi, ne stiamo alcuni decidendo ancora insieme alle cooperative, ma insomma a breve inizieremo.
2: Allora,
3: sì. Dimentichiamo una cosa importante, che il progetto è sostenuto dal bando di Fondazione CR Firenze Arti Visive, ed è insomma importante perché ci sostengono, quindi insomma tanta roba.
2: Grazie mille a Fiamma Negri per essere stata con noi. Buon lavoro a Farm, poi magari ci risentiremo per tirare un po' le fila di quello
3: di sicuro, di sicuro. Li aspettiamo sul nostro sito oppure dove vi pare, sui social anche va benissimo.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana. Moved us into a new zodiacal plane, brought us through horizontally into a new Zion sphere. Ladies and gentlemen, don't you stand on my bruised red shoes.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 22 e sabato 23 maggio alle ore 21 al nuovo Rifredi Scena Aperta DJ Show di Sotterraneo. Dal 22 al 24 maggio in vari luoghi della città di Firenze torna Firenze dei Bambini. In Piazza Santissima Annunziata a Firenze invece prosegue la cooperazione in festa. Venerdì alle ore 21, paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica. Presentazione del libro con Serena Dandini. Sabato sera in programma il concerto di Loren e lo fai le Fusa. All'SMS di Rifredi alle 18.30 il cuore è sempre a sinistra, reading di e con Laura Campiglio, alle 19.45 food and drink popolare, alle 20.30 CPPT c'è un palco per te con Fabio Sbanda, cantautorato senza barriere e di band rock anni 80-90 e non soltanto. Al brillante nuovo teatro Lippi, la nuova edizione del concorso Fuori dai generi Voices, organizzato da Love My Way. Venerdì 22 al Circolo Arci, 25 aprile, alle ore 21.15, lui Enrico, lo spettacolo teatrale su Berlinguer di e con Anna Meacci. Al Circolo Arci Vie Nuove Belle Parole organizza il Gran Gala Gavinana per vestirsi eleganti e ballare tutta la notte con moltissimi DJ. Al Circolo Arci di San Casciano in Val di Pesa prosegue Arci in Festa, venerdì dalle 18 aperitivo scambio libri e DJ set, sabato dalle 17 letture animate per bambini, apericena messicano, domenica alle 10 yoga, ginnastica, aerobica, brunch e serata quiz. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 free pass. Sabato 23 maggio alla Casa del Popolo Il Progresso alle ore 21 in Progresso, collettivo indipendente di artisti, musicisti e compositori. Sabato 23 maggio e domenica 24 alle ore 21 sabato e alle ore 16 domenica al Teatro della Pergola in scena The Seer di Milo Rau. Sabato 23 e domenica 24 maggio negli spazi della Biblioteca Tuare in Piazza Tasso torna TAM Festival, due giorni di workshop e talk dedicati alle autoproduzioni editoriali indipendenti. All'SMS di Peretola sabato alle 19 giro pizza, alle 21 Cineforum con un film che racconta una storia di amicizia nata nel 1991 ai tempi del crollo dell'Unione Sovietica. Al Circolo Arci La Torretta dalle 11.

0: frequenze di Nova Radio alle 12.30, Radio Moca in replica alle 16, le selezioni musicali del martedì in replica alle 20, da Bosco e da Riviera in replica.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. E sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv e in particolare del ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale deride gli attivisti della missione. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il filmato che ritrae il ministro della sicurezza israeliana. Il vice premier Tajani ha chiesto nei suoi confronti sanzioni all'Unione Europea. Non basta, attaccano le opposizioni che chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Nove e quattro minuti di questo venerdì 22 maggio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pizzauti, in primo piano l'attualità, vedremo fra pochissimo le ultime notizie, i quotidiani online a supporto, e ripartiremo dalla vicenda della Sumud Flottiglia. In serata ieri sono rientrati i prigionieri da Israele con dei voli prima verso la Turchia e poi i 25 italiani anche verso il nostro paese. Vi faremo ascoltare le prime testimonianze rese all'arrivo all'aeroporto, anche tra l'altro dei toscani Antonella Bundu e Dario Salvetti, che parlano di torture fisiche e psicologiche, una detenzione ai limiti dei lager in un campo galleggiante nei pressi del porto di Ashdod, e poi ancora una serie di violenze deliberate e orientate a terrorizzare. Parleremo poi di questo con Sara Lucaroni, giornalista, collaboratrice di numerose testate importanti a livello nazionale.

0: Sarà lei la conduttrice della giornata dedicata a Marwan Barghouti, uno dei più celebri prigionieri delle carceri israeliane. Il 30 maggio prossimo si svolgerà un pranzo e un incontro con la presenza del figlio Arab Barghouti. Con Luca Roni parleremo appunto della situazione della Assumud Flottiglia, parleremo delle possibili ripercussioni e poi ancora sul fronte delle conseguenze. Il governo ha cominciato a farsi sentire, ma ancora si stentano a vedere fatti concreti. Si parla di sanzioni nei confronti del ministro anche a livello europeo. Ne parleremo con Micaela Fruli, docente di diritto internazionale all'Università di Firenze, per capire quali sono i reati di cui possono essere incolpate le autorità israeliane, quali sono le possibili reazioni anche dal punto di vista legale, giuridico e politico da parte dell'Italia e dell'Unione Europea. Poi tutte le altre notizie della nostra regione, ma partiamo dal metodo del consorzio LAMMA con Claudio Tei, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Le prossime ore invece dal punto di vista meteo che cosa ci riservano e poi diamo uno sguardo anche al fine settimana?
1: Sì, ci sono poche novità, ecco, l'anticiclone che appunto ci interessa da giorni continuerà a farlo anche oggi e anche nel fine settimana, quindi il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, con venti deboli e temperature in aumento. Questo per oggi. Anche nel fine settimana avremo prevalenza di sole e rinforzeranno un po' i venti dal nord-est, ma più che a Firenze, tra Siena, Arezzo e Grosseto si faranno un po' più sentire. Le temperature saranno sempre un po' alte per il periodo, comunque decisamente gradevoli, con massime fino a 30 gradi, quindi nel fine settimana, 30 gradi che si raggiungeranno anche sulla costa, specialmente a sud di Livorno, dove i mari saranno comunque poco mossi, quindi diciamo tempo ideale anche per andare al mare.
0: Grazie e vedremo se speriamo che qualcuno abbia possibilità. Grazie a Claudio Tei e buon lavoro, a risentirci lunedì con il LAMMA.
1: Perfetto, buona giornata a tutti.
0: 9:07, andiamo a vedere le principali notizie.
2: Newsbox.
0: Prima di dedicarci alla vicenda della Assumud Flottiglia, che intreccia ovviamente le vicende internazionali, nazionali e locali, perché appunto abbiamo anche dei prigionieri toscani che sono rientrati poche ore fa, Dario Salvetti, Antonella Bundu su tutti, ma non soltanto, anche altre tre persone arrivavano dalla Toscana e hanno parlato. Salvetti e Bundu, tra l'altro lo ricordiamo, hanno fissato una conferenza stampa alle 12 presso il presidio ex GK KN in via Fratelli Cervi a Campi Bisenzio e da lì sicuramente arriveranno poi ulteriori notizie e gli aggiornamenti che vi racconteremo nel pomeriggio. Però dicevamo, partiamo dalle altre notizie su tutte. In questo momento sui quotidiani online c'è una notizia ed è quella della scomparsa del fondatore del Slow Food, Carlo Petrini. La Stampa: Carlo Petrini è morto, addio al visionario fondatore di Slow Food. Da Mattarella a Papa Francesco, le sue immagini con i grandi della terra, la sua missione è diffondere una cultura non soltanto del cibo lento, ma anche del rispetto dell'ambiente, della natura, delle tradizioni, della diversità biologica. Dio Carlo d'Inghilterra, il Papa delle Langhe, i Petrini in 10 frasi simbolo. Poi Corriere della Sera, anzi scusate, Repubblica. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, il visionario che parlava a re, papi e contadini. Il mondo ha perso un sognatore vero, le prime reazioni e poi la storia dello Slow Food, così è nato il primo ristorante della storia. E poi una delle ultime testimonianze, il grido su Gaza: fame usate come arma, il peggior nemico di Israele è il suo governo, disse Petrini. Sulle pagine del Corriere della Sera, morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni, addio al gastronomo visionario che faceva la politica con il cibo. Dal Corriere della Sera però ci sono anche altre notizie: la vicenda delle Maldive, i due cunicoli, la prospettiva ingannevole, i dubbi sul filo di Arianna, che cosa è successo ai sub nella grotta. Dopo il recupero dei 4 corpi si cerca di capire dove e come si possono individuare i fattori di questa tragedia. Forse appunto uno smarrimento e l'imbocco di un cunicolo che ha tratto in inganno i cinque sub italiani. Ancora la stampa, la politica, Meloni che scrive al quotidiano La Stampa: la campagna di Renzi, la campagna Italia Viva, dal titolo "Quando c'era lei", chiaro e ironico riferimento al ventennio in versione però femminile, quindi meloniana. "Non mi sono infuriata, è efficace, faccia pure". E poi Renzi dice: la campagna sui treni è stata censurata, lite tra Italia Viva e grandi stazioni retail. Poi la campagna acquisti invece del generale Vannacci tra Fratelli d'Italia soprattutto e la Lega. E poi ancora altri temi della politica e anche dell'economia sul Corriere. PIL: l'Unione Europea rivede le stime, nel 2027 la crescita dell'Italia sarà la più bassa d'Europa e più rischi ancora con la crisi di Hormuz. Dalle pagine della Repubblica invece la situazione internazionale: Hormuz e l'Iran si allarga, Trump rifiuta l'idea di pedaggi, ci prenderemo l'uranio, minaccia. Sul fronte invece dei Caraibi, la portaerei Nimitz è a largo di Cuba, Cina e Russia un alto là di Stati Uniti, si teme una soluzione di carattere venezuelano per Cuba. Oggi la donata per Raul Castro, che è stato incriminato negli Stati Uniti. C'è anche il tema della società Gaesa, il tesoro dell'isola che il tycoon vuole dai Castro, e l'ICE, la polizia antimigrazione, arresta la sorella del presidente. L'incriminazione per Raul Castro è un pretesto per giustificare l'azione militare, quindi cresce la tensione su Cuba. Queste le notizie, 9 e 11 minuti, qualche istante, e poi andiamo alla vicenda della Sumo de Flottiglia.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:15 minuti, torniamo con Newsbox e andiamo alla vicenda della Sumud Flottiglia. In serata ieri sono tornati agli aeroporti di Milano e di Roma i prigionieri italiani che sono stati prima intercettati, poi tradotti nei centri di detenzione di Israele e trattenuti per oltre 24 ore prima di essere imbarcati su dei voli che da Eilat, l'aeroporto israeliano sul Mar Rosso, li hanno ricondotti prima in Turchia e poi nel nostro paese. I loro racconti fanno eco a quelli che già avevamo fatto sentire ieri dei primi due liberati, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, e tutti riguardano si concentrano sulle violenze fisiche, psicologiche che hanno subito praticamente tutti i presi, oltre 400, prima durante l'abbordaggio con l'utilizzo di proiettili non convenzionali, rivestiti di gomma, ma comunque che hanno fatto male a chi è stato colpito, poi tradotti, ammanettati e portati su una prigione galleggiante nei pressi del porto di Ashdod, dove raccontano essere stati tenuti in dei container ammassati in cui sono stati sottoposti collettivamente o singolarmente a vere e proprie azioni di intimidazione, coltelli puntati alla gola, taser, botte, calci e quant'altro. Sentiamo brevemente la testimonianza di tre dei prigionieri della Sumud nelle voci che hanno rilasciato appena arrivati ieri sera all'aeroporto di Roma e di Milano. Sentirete anche le voci di Dario Salvetti del collettivo di fabbrica dell'ex GKN, di Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune.
3: Tre navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
4: Per 4 giorni abbiamo subito torture, ci veniva privato il sonno, ci veniva privata l'acqua e siamo stati tenuti con la testa a terra per ore.
5: Sono state almeno 48 ore, se non di più, dopo tre rapimenti illegali. Sono arrivate anche queste 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento, perché la nave prigione su cui siamo stati messi non avevamo più niente, non avevamo più nessun diritto, non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
2: Sui quotidiani, Nicola, quest'oggi la vicenda della Sumud, ovviamente quotidiani come il Corriere della Sera che racconta botte, umiliazioni, molestie, il racconto degli attivisti rientrati in ginocchio, senza acqua, i legali parlano da Israele un'escalation di aggressività rispetto alle altre missioni. Il Corriere della Sera intervista Antonella Bundu che racconta: sembrava un film di guerra, i proiettili di gomma li hanno usati in 27 in una stanza senza materassi, tra scarafaggi e bagni, senza sapone e né carta igienica. Tra l'altro Bundu ha raccontato appunto di essere stato oggetto degli spari con questi proiettili di gomma e poi di essere stata costretta a essere spogliata e di essere stata intimidita profondamente. Ad intervistare invece Dario Salvetti, La Repubblica, che racconta: chiuso in una stanza con un coltello alla gola, fingevano di colpirmi, mi hanno portato in uno stanzino dove mi hanno messo un coltello alla gola, più di una volta hanno fatto uno scatto come se stessero per colpirmi, si fermavano solo all'ultimo secondo, un incubo, dice appunto dall'intercetto hanno cominciato a spararci addosso e appunto non con proiettili di gomma, sembravano proiettili da caccia, alcuni hanno riconosciuti come quelli che si usano per le anatre, con un'anima di acciaio e poi degli strati esterni con qualcosa che sembra tessuto, e poi portati in una nave prigione che è un campo di concentramento in miniatura fluttuante con container circondati dal filo spinato, e ti senti perso perché ti rendi conto che non esistono più regole, non sei più nessuno, non sai dove sei, non hai diritto perché non sei più umano, sei un numero, ti possono prendere, riempire di botte, spararti, e lo hanno fatto, hanno lanciato granate stordenti anche vicino ai piedi della gente, quindi probabilmente qualcuno è stato ferito. Siamo stati interrogati con violenza, usavano i taser, ho visto personalmente un ragazzo imbarcato con me che è stato per più volte colpito al collo con il taser, spesso i soldati prima bagnavano le persone e poi le folgoravano, una forma di violenza fisica e psicologica insieme, tutta la situazione che è di una violenza intollerabile, dai pestaggi classici con 4 o 5 soldati che ci massacravano, ai taser, alle fascette strette ai polsi, ho visto persone con le mani che sanguinavano, la stessa nave prigione è un meccanismo pensato per spezzare. Così le dichiarazioni di Dario Salvetti fanno eco, queste dicevamo, ai racconti già che vi abbiamo fatto sentire del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ieri è tornato a raccontare forse con un pochino più di lucidità ciò che gli è successo. Sentiamo una sua breve dichiarazione.
0: Siamo stati bendati, siamo stati incatenati in posizioni scomodissime, io ho ancora dei problemi a sedermi perché sono stato costretto a stare seduto su questa prima nave che c'ha, diciamo, appoggio in qualche modo, in una posizione veramente orribile. Dopodiché ci hanno tradotto su questa nave che chiamano nave prigione. Secondo me ci possono essere anche altri termini più forti per definire quello che ho visto, perché siamo stati malmenati in tanti modi diversi, io stesso, siamo stati innanzitutto spogliati, bagnati, ci hanno tolto le scarpe per fare in modo che arrivassimo con i piedi bagnati, perché avremmo dovuto passare la notte a freddo praticamente, all'interno di container senza nessuna coperta, senza niente, uno addosso all'altro. Il ponte lo bagnano ogni tanto con 4 dita d'acqua. E infatti Tony mi aveva detto di prendere le scarpe belle alte per evitare, perché lui sapeva già cosa mi aspettava, ma anche io l'ho capito poi alla fine. E poi per arrivare su questo ponte, in realtà siamo passati prima per una panic room, perché c'erano tre della marina israeliana, ma proprio tre belli grossi, che ci hanno malmenato in ogni modo, qualcuno addirittura l'hanno bagnati prima di usare il taser, ad altri c'era un ragazzo tedesco che aveva decine di colpi fatti con la punta del mitra, proprio l'hanno, e quindi c'aveva tutto un cerchio fatto di questi cerchietti fatti con, l'hanno proprio massacrato, e poi addirittura gli hanno anche sparato con proiettile di gomma, quello che era sul piede, insomma lui aveva messo tra quelli messi peggio, ma ho visto persone anziani che stavano tremando con fasciati in tutto e per tutto, e c'erano veramente un'umanità straordinaria che si è occupata di loro, veramente sono stati bravissimi, veramente straordinari.
2: Queste le parole di Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, è stato uno dei primi insieme al giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani a tornare nel nostro paese. Ieri è tornato, appunto, dicevamo, su le ore di detenzione in Israele. Come avete sentito, i suoi racconti sono analoghi a quelli di Dario Salvetti, di Antonella Bundo e degli altri che sono stati trattenuti. Ovviamente di questo parlano anche i quotidiani locali, soprattutto concentrati sulla sorte, appunto, dei presi toscani. Flottiglia, Bundo accusa, siamo stati massacrati a calci e pugni, è stato usato su di noi il taser, scrive la Repubblica, anche sulle pagine della Nazione, del Corriere Fiorentino ci sono le dichiarazioni dei toscani. Lo ricordiamo, alle 12 ci sarà un incontro stampa di Bundu e Salvetti alla ex GKN via Fratelli Cervi, Campi Bisenzio, racconteranno ai giornalisti appunto la loro esperienza. Noi ne parliamo invece con Micaela Frulli, docente di diritto internazionale all'Università di Firenze. Buongiorno, ben ritrovata.
6: Buongiorno a Riccardo, buongiorno a chi ci ascolta.
2: E abbiamo ascoltato in questi ultimi minuti i racconti agghiaccianti dei trattamenti inumani, non so se definirli torture perché non ne ho la capacità giuridica, sicuramente qualcosa di disumano che hanno subito le persone fin dall'abbordaggio in acque internazionali e poi nella detenzione in questa nave prigione, come l'hanno chiamata, c'erano dei container in cui venivano stipati, e poi nei centri di detenzione in Israele, ad Ashdod e poi a Keziot nel deserto del Negev, prima di essere poi liberati. Dal punto di vista del diritto internazionale, ciò che questi 400 attivisti della Sumflottiglia hanno subito a partire dall'abordaggio in mare, quali tipi di violazioni configurano?
6: Allora, quanto tempo abbiamo? Perché potrei parlare tutta la mattina. Scusate se drammatizzo con una battuta, certo. Ma le violazioni sono veramente tante. Lasciamo da parte tutte le violazioni di cui abbiamo parlato altre volte, che sono quelle relative al diritto del mare, al diritto umanitario, perché il blocco che Israele continua a rivendicare è un blocco illegittimo, illegale, perché non è compatibile con quanto prevedono le regole di diritto umanitario, perché impedisce l'arrivo di aiuti umanitari sufficienti alla popolazione di Gaza. Ed è per questo appunto che la flottiglia si muove in quella direzione. Quindi anche se mettiamo da parte queste violazioni, le violazioni ai danni degli attivisti sono gravissime. Si comincia con la privazione arbitraria della libertà, perché appunto queste persone sono state prelevate in alto mare e trasferite illegalmente in territorio israeliano. Questa è una violazione grave, perché è deportazione, perché si trasferisce una persona da un territorio su cui non si ha la sovranità. Israele non è sovrano sulle internazionali, lo si trasferisce sul proprio territorio. Dopodiché ci sono tutta una serie di violazioni, ovviamente, come dicevi tu, alla dignità di queste persone, quindi trattamenti umani degradanti come minimo, ma certamente si può configurare l'ipotesi di tortura. La tortura che cos'è? È l'inflizione di sofferenze gravi, fisiche o mentali, a persone sottoposte a privazione della libertà e perpetrata da pubblici ufficiali, e questi sono pubblici ufficiali. Abbiamo visto addirittura un ministro che fa il video. Insomma, sono le autorità, non sono persone private, no? Quindi probabilmente si può configurare anche l'ipotesi di tortura. E Israele è parte, per esempio, al patto dell'ONU sui diritti civili e politici, che vieta tutte queste condotte. Quindi non è soltanto che sono norme che altri stati hanno sottoscritto, Israele no, Israele stesso è parte a questi trattati, di cui sta facendo carta straccia, le sta calpestando clamorosamente. Quindi il panorama delle violazioni è gravissimo.
2: Quindi sia in mare che poi in terra, o con quella specie di prigione galleggiante di cui hanno parlato i prigionieri, violazioni gravissime. Si parla a livello politico di sanzioni, di sanzionare il ministro Ben-Gvir per quel video. Si chiede da parte delle opposizioni anche di alzare l'asticella delle reazioni politiche. Dal punto di vista formale giuridico, l'Italia e l'Unione Europea che cosa possono o potrebbero fare?
6: Ma assolutamente sarebbe l'ora di alzarla questa asticella, perché limitarsi al richiamo di ambasciatori è una misura, un pannicello caldo, come si diceva una volta. Qui bisogna passare a misure molto più incisive. Noi giuristi intendo, è da tempo che diciamo che si dovrebbero mettere in campo sanzioni nei confronti di Israele, ma questo che abbiamo visto nei confronti dei militanti, degli attivisti della flottiglia, è solo un piccolo assaggio di quello che subiscono i palestinesi da mesi, da anni. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, così come non ci dobbiamo dimenticare la situazione a Gaza. Quindi è certamente da tempo passato il momento in cui si deve passare a sanzioni economiche e commerciali, sanzioni diplomatiche. Questo è tutto alla nostra portata. Invece l'Europa finora non ha neanche sospeso l'accordo commerciale con Israele, purtroppo grazie anche all'opposizione dell'Italia, perché il nostro governo insieme alla Germania ha votato contro anche solo alla sospensione di questo accordo. Le sanzioni mirate nei confronti di un solo ministro, francamente, secondo me sono del tutto inadeguate. Meglio che niente, però sono inadeguate, perché hanno anche quasi un effetto, secondo me, perverso, perché si tende a focalizzare su una persona, su alcuni individui, un comportamento invece che è dello Stato nel suo complesso. e per cui si dovrebbe sanzionare lo Stato nel suo complesso, altrimenti non arriveremo a niente. Insomma,
7: se ne parla molto dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele. Quali potrebbero essere le conseguenze di così dice, la denuncia del patto o di una uno svincolo da parte dell'Unione Europea?
6: Qual è l'idea? L'idea è isolare politicamente, diplomaticamente, economicamente il paese per farlo recedere da queste violazioni gravi che ormai compie impunemente da anni. Se noi non usiamo la leva economica e diplomatica, come vediamo, Israele non si ferma, anzi continua a compiere violazioni sempre più gravi. E posso dire una cosa, io penso che questo video è uno sberleffo addirittura, no, alla comunità internazionale, come dire, ma intanto io continuo. Noi sappiamo che in questi giorni nella Corte Penale Internazionale ha chiesto un mandato d'arresto anche nei confronti di Ben-Gvir, sappiamo che c'è già per Netanyahu, per Gallant, e invece c'è questa quasi rivendicare, no, la violazione del diritto internazionale. Tanto io non mi fermo perché non mi fate niente. Quindi voglio dire, se neanche di fronte a questo siamo capaci di mettere in campo una reazione adeguata con tutti gli strumenti che ci sono, perché anche qui lo sai, io l'ho detto altre volte, ma lo ripeto, non è che il diritto internazionale non esiste, non funziona, è morto. Il diritto internazionale c'è, però bisogna applicarlo, bisogna perché applicarlo. Da solo
7: non funziona. Solo verso le singole persone, no? Corte Penale Internazionale. Io azzardo ovviamente un giudizio del tutto giornalistico, ma il sistema di abbordaggio, di trattenimento, di detenzione coinvolge chiaramente non soltanto il decisore politico, ma un sistema. Si potrebbe configurare anche l'accusa, come dire, dello Stato Israele, no? Di fronte alla giustizia internazionale per qualche violazione.
6: Però, allora, diciamo, la giustizia internazionale funziona in maniera un po' diversa da quella a cui siamo abituati, perché non c'è un giudice naturale da cui puoi comunque andare di fronte a una violazione. Noi abbiamo visto ad esempio tutti i ricorsi sul genocidio che ci sono di fronte alla Corte, non solo quello contro Israele, ce ne sono altri che avvengono perché in quella convenzione c'è una clausola che dà la competenza alla Corte di Giustizia. Se noi quella clausola non ce l'abbiamo, non possiamo andare di fronte alla Corte di Giustizia, ma come dicevo non significa che non ci sono strumenti, perché per esempio anche la Convenzione sul diritto del mare ha un suo tribunale, il Tribunale del diritto del mare, che potrebbe essere adito per esempio per quel tipo di violazioni. Così come dicevo ci sono strumenti molto potenti come quelli delle sanzioni politiche e diplomatiche, che sono uno degli strumenti principali con cui il diritto internazionale consente di reagire alle violazioni gravi. E queste hanno un effetto, possono avere un effetto anche molto più incisivo di una sentenza di un giudice.
7: Si torna sempre a quella volontà politica di cui tante volte anche con lei abbiamo parlato, e che di fronte alle violazioni patenti di Israele non è mai stata, diciamo, evidenziata.
6: Non è stata sufficiente.
7: Vedremo se e che cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Grazie Michaela Frulli.
6: Grazie a voi, buona giornata.
7: 9:33 minuti, dovremmo avere in collegamento anche Sara Lucaroni, giornalista. Buongiorno. Pronto? No, invece non l'abbiamo e proviamo a ricontattarla. Rimanete con noi qualche istante dopo la pubblicità.
8: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro. Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox.
9: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:34 minuti, torniamo in diretta con Newsbox. Proprio dopo lo spot, lo avete sentito qualche istante fa, che ricorda la giornata del 30 maggio prossimo con l'evento al Mandela Forum, nella campagna nazionale per la liberazione di Marwan Barghouti. Sarà presente anche Arab Barghouti, il figlio di Marwan, a condurre il dibattito, a cui seguirà anche appunto un pranzo di finanziamento. La giornalista Sara Lucaroni, che noi abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno, ben trovata.
9: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
2: Parleremo ovviamente della vicenda di Marwan, ma ciò che preme, diciamo, dall'attualità, ed è comunque legata alla vicenda palestinese e di Gaza, è quello che è avvenuto alla Sumud Flottiglia. Abbiamo fatto ascoltare, Sara, nei minuti scorsi le prime dichiarazioni dei rilasciati italiani, tra cui anche quelli toscani, Dario Salvetti, Antonella Bundu. Abbiamo sentito il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, abbiamo parlato con Micaela Frulli, docente di diritto internazionale, sulle possibili violazioni del diritto internazionale e anche le possibili sanzioni. Quello che emerge, Sara, leggendo un po' mettendo a confronto le varie testimonianze di queste persone che arrivano sconvolte e raccontano ciò che è stato il trattamento a loro riservato, è che si è assistito a un ulteriore salto, ovviamente in negativo, della violenza. Cioè anche i recidivi, quelli che Israele chiama recidivi, quelli che più volte sono andati sulla Sumud, come appunto il nostro collega Mantovani, dicono stavolta la violenza ha ulteriormente, si è accresciuta. E questo è il segno che evidentemente dalle autorità israeliane c'è un ulteriore maggiore senso di impunità, no?
9: Assolutamente sì, è aumentata fortemente la violenza, e mi vengono in mente le parole, guarda caso le parole del nostro Presidente del Senato, che come vi ricorderete qualche giorno fa, in occasione della presentazione di un libro a Milano, ha usato delle parole veramente squallide nei confronti degli attivisti della flottiglia, e devo dire parole perfettamente in linea con quanto sta accadendo, quanto abbiamo visto, abbiamo sentito i racconti degli attivisti. Manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Quindi se hai la fortuna che ti fermano per 3 o 4 ore, puoi gridare che sei stato torturato, è il massimo a cui puoi aspirare. È un'espressione di uno squallore, di una cattiveria, di un cinismo veramente, veramente pesante. E questo mi fa il paio, sinceramente, mi richiama appunto proprio questo aumento di violenza. Sembra che gli attivisti vadano così per farsi vedere, per ottenere gloria, per ottenere, non lo so, i riflettori, quando in realtà si tratta di solidarietà, di valori umani, di principi, di passione politica, di tutti i valori che sono fondamentali e che sono l'unica cosa a cui veramente in questo momento storico possiamo attaccarci per contrastare la disumanizzazione di Gaza, della Palestina, di tutta la Palestina, della Cisgiordania, ma anche del sud del Libano, di tutti quei paesi che sono sotto attacco in questo momento. Quindi massima stima veramente per tutti gli attivisti che erano anche su questa missione della flottiglia, e vanno solo ringraziati perché veramente riescono a tenere viva la luce, l'attenzione su quello che sta accadendo. Perché dopo gli ultimi accordi sulla presunta pace appunto in Medio Oriente, in particolar modo in Palestina, ricordiamoci il Board of Peace e tutte quelle stupidaggini che sono servite da pietra tombale, purtroppo per moltissimi nel mainstream, oso dire, sono scomparse le tragedie che riguardano ancora Gaza e che non sono mai terminate.
2: Ora è immaginabile che dopo la diffusione delle prime interviste, nelle prossime ore si scateni un'ondata di indignazione non nel paese, in parte diciamo anche una certa virata del governo della Premier Meloni, se si apprezza in questo senso. Indignazione sì, ma e poi potremmo chiedere che cosa dobbiamo o dobbiamo pretendere che venga fatto al nostro governo così come all'Unione Europea?
9: Sì, in questi giorni, in queste ore, via, non giorni, sono arrivate le prime note indignate, diciamo, anche dei nostri dei nostri governanti, insomma del nostro governo, il ministro Antonio Tajani chiede all'Unione Europea delle sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Invece la premier Meloni, l'abbiamo letta dopo il video in cui Ben-Gvir prendeva in giro, sostanzialmente umiliava gli attivisti della Sumud, espresso indignazione dicendo di pretendere delle scuse e convocando gli ambasciatori. Peccato però che pochi giorni fa proprio Italia e Germania, l'Italia in prima linea, hanno fatto in modo che il Consiglio dell'Unione Europea non votasse le sanzioni commerciali a Israele. Quindi navighiamo nell'ipocrisia più assoluta. Questo non va bene, cioè dobbiamo avere il coraggio di interrompere gli accordi commerciali e di cooperazione con Israele, mettere sanzioni, ma non su un ministro, sul governo, e fare in modo che il governo israeliano si renda conto che può essere isolato, può essere tagliato fuori dalle dinamiche politiche europee e mondiali. Ricordiamoci che l'accordo Israele e Unione Europea è entrato in vigore nel 2000 e stabilisce un quadro giuridico istituzionale per non solo il dialogo politico ma anche la cooperazione economica, e questo gli garantisce a Israele un privilegio, un accesso privilegiato, insomma, per quanto riguarda proprio i mercati europei. Solo nel 2024 le esportazioni israeliane verso l'Unione Europea hanno rappresentato il 28% del loro totale. Quindi si può far male a Israele sotto più aspetti, uno in particolare quello economico, e poi devo dire è assolutamente inaccettabile che questo paese si senta sempre al di sopra del diritto internazionale. Questo non è possibile. È vero che è una tendenza mondiale, l'abbiamo visto anche gli Stati Uniti in più occasioni, ricordo il fatto del Venezuela, Maduro, adesso le accuse nei confronti del leader di Cuba. Qui si agisce veramente al di sopra di ogni accordo, al di sopra di ogni piano di cooperazione, al di sopra in generale del diritto internazionale.
7: L'hai detto anche te,
9: estremamente
7: si parla
9: pericoloso
7: di...
9: e prego, non prego. Si torna indietro su questa strada, non si torna indietro, stiamo assistendo veramente a uno stravolgimento assoluto delle politiche estere di tutti i paesi e dell'equilibrio mondiale veramente.
7: Lo hai detto anche tu, si parla di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, che è quello, diciamo, diventato tristemente noto a livello, diciamo, anche virale. Lo ricordiamo però, insomma, quel video ha un preciso anche messaggio politico che va al di là, diciamo, di la nostra reazione, parla ad un elettorato israeliano che fra pochi mesi andrà a votare, perché si tornerà alle elezioni, quindi lì siamo in piena campagna elettorale, tra l'altro il suo partito è dato in crescita elettorale. In questo senso le sanzioni, a tuo giudizio, sono utili oppure possono, non so, magari essere controproducenti, o comunque dobbiamo rischiare, diciamo, di favorire Ben-Gvir ma comunque agire?
9: No, bisogna agire assolutamente, non, al di là delle dinamiche interne della politica e del governo israeliano. Bisogna agire, anche perché abbiamo di fronte un'estrema destra al potere in Israele che punta, Netanyahu in prima linea, che punta alla guerra come giustificazione, come legittimazione del potere. L'abbiamo visto con le azioni in Iran. Non c'era, secondo me, nessun reale obiettivo di fare un cambio di regime. C'era la prosecuzione della guerra come strumento politico. Adesso la politica estera è questo, è aggressione. Stati Uniti e Iran in questo senso sono perfettamente in linea. La guerra non deve essere la scelta, non deve essere uno strumento politico, non deve essere il sistema per perpetuare il proprio potere e alimentare una certa corrente della società israeliana, in questo caso perché parliamo del governo di Israele. Deve essere la diplomazia, deve essere la cooperazione, deve essere il principio di solidarietà. Io lo so che posso sembrare così utopica e fuori dalla realtà dei fatti, ma ti cito i principi che hanno reso tale, che hanno determinato la nascita dell'Europa stessa. Quindi ben vengano le sanzioni e tutti gli strumenti che abbiamo applicato alla Russia e che devono essere applicati anche e soprattutto in questo caso.
7: Rimango su Ben-Gvir perché è lo stesso ministro, lo ricordo, che pochi mesi fa andò a visitare in carcere il leader palestinese Marwan Barghouti. Quel video fece molto scalpore perché di fronte a un Barghouti che è in carcere da oltre 20 anni, è fisicamente anche anche molto provato, molto magro, molto emaciato. Il ministro, che l'abbiamo visto insomma essere invece molto più pingue, lo dileggiava dicendo chiunque minacci Israele sarà eliminato, insomma stava diciamo bullizzando un prigioniero che era chiaramente inerme. Questo ci ricollega, diciamo, come ci fa capire come tutto sia legato, no? Dalla propaganda israeliana all'estrema destra religiosa e invece l'importanza e la funzione di un personaggio come Barghouti, che evidentemente anche Ben-Gvir utilizza a proprio, diciamo, fine di propaganda e di gioco politico. Perché invece, e così arriviamo anche all'evento del 30 maggio, è importante la figura di Marwan Barghouti, e perché, ecco, si organizza a Firenze, così come in altri posti, delle iniziative della campagna della liberazione di questo personaggio?
9: Marwan Barghouti è considerato e definito il Mandela palestinese. È stato arrestato nel 2022 e attualmente sta scontando addirittura 5 ergastoli. E come tu hai spiegato, negli ultimi mesi le sue condizioni sono molto peggiorate. Sono peggiorate in realtà dall'inizio degli attacchi su Gaza, quindi il segnale è assolutamente chiaro. Il suo avvocato ha denunciato diverse aggressioni fisiche molto violente effettuate anche con i cani. Nel febbraio scorso appunto il ministro della sicurezza nazionale, ormai ben noto perché la faccia della propaganda del governo ultradestra israeliano, è andato per prenderlo in giro, anche in quel caso lo ha minacciato di morte, e ad ogni tregua che viene stabilita tra Gaza e l'esercito israeliano, Barghouti è sempre fuori rigorosamente dalle liste dei detenuti che vengono rilasciate secondo gli accordi. Però in questi giorni, e questo spiega anche perché c'è questo accanimento nei confronti di questa figura incredibile e molto amata dai palestinesi, in questi giorni si sono tenute le elezioni proprio per il rinnovo dei consigli comunali in Cisgiordania. Dopo il 2006, quindi sono passati 20 anni, rappresenta uno strumento democratico ancora importante, insomma ancora significativo per quanto riguarda quei territori. Chiaramente il grande assente è stato proprio Barghouti, perché come sappiamo è detenuto. E è uno delle figure simbolo dei leader storici del partito.
7: Perché fa paura evidentemente a Israele Barghouti?
9: Esatto, fa paura perché anche in queste elezioni il partito Fatah è stato il più votato, era in testa. Barghouti è stato il leader della seconda intifada, è l'uomo che molti vorrebbero proprio alla guida del rinnovamento dell'autorità nazionale palestinese, quindi sarebbe una figura politica fondamentale per gestire in maniera stabile un'azione diplomatica per quanto riguarda la Palestina e i rapporti con Israele. È molto amato dal popolo palestinese e pochi giorni fa si è anche tenuta l'ottava conferenza del partito Fatah e Barghouti ha ottenuto il maggior numero di voti per i seggi al comitato centrale. Israele è terrorizzata da questo tipo di figura. E invece noi dobbiamo sostenere l'azione politica e l'azione diplomatica e l'autodeterminazione politica veramente dei palestinesi. Senza una rappresentanza politica, senza riconoscere il loro stato, è francamente difficile, stando al diritto internazionale, come dire, anche solo garantire la giustizia per i palestinesi. Quindi è fondamentale l'appoggio a questa figura e l'appoggio a tutte le istanze per quanto riguarda la libertà e l'autodeterminazione palestinese. Non a caso è proprio il primo aspetto, la prima questione esclusa dal famoso Board of Peace di cui parlavamo anche prima. Nel comitato non c'è alcun rappresentante, guarda caso, palestinese, invece è proprio quello che noi dobbiamo sostenere, la rappresentanza politica palestinese. In questo modo è fondamentale e noi sosteniamo appunto Marwan Barghouti.
7: Lo ricordiamo l'appuntamento, 30 maggio prossimo, Nelson Mandela Forum, Firenze, l'iniziativa del pranzo popolare di raccolta fondi per la campagna internazionale Free Marwan Barghouti, l'inizio alle 10, appunto tra gli ospiti ci sarà anche Arab Barghouti, il figlio, rappresentante istituzionale della regione toscana, il comune di Firenze e tutti i comuni che hanno aderito alla campagna. Invece l'appuntamento per il pranzo alle 12.30, al pranzo popolare raccolta fondi, lo ricordiamo, ci si deve prenotare, l'offerta minima è 20 euro, il numero è 392 068 9259. Noi ringraziamo Sara Lucaroni, che sarà presente il 30 maggio prossimo al Madera Forum anche per dialogare appunto con Barguti e gli altri ospiti. A te ovviamente in bocca al lupo e ovviamente Free Marwan Barguti.
9: Assolutamente, viva il lupo, e vi invito ad esserci, è molto importante esserci, quindi appuntamento il 30 al Mandela Forum.
7: Grazie ancora. 9:49, ora il traffico in tempo di muoversi in Toscana, torniamo fra pochissimo con tutte le altre notizie della nostra regione.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. A Firenze, per i lavori al ponte alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17, 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: 9:52 minuti, veniamo alle notizie che troviamo sui quotidiani online. Anche qua ovviamente dovrete, lo abbiamo detto, ampi approfondimenti della vicenda sulla Sumut Flottiglia a livello locale. Ora però andiamo anche ad altre notizie con le pagine della Repubblica che porta in primo piano il tema della sicurezza del degrado urbano. Blitz sotto il ponte all'Indiano, addio alle baracche tra i rifiuti, ruspe in azione all'alba di ieri, l'operazione organizzata da Palazzo Vecchio, le denunce dei residenti nei mesi scorsi, ora nell'area nascerà un parco. Di un'altra area, al centro di un rinnovamento progettuale, invece si parla la Nazione, è l'area del Stadio Franchi, intorno al quale dovrà cambiare la zona dei giardini e con la creazione di nuove strutture sportive e ricreative. Franchi, parcheggio e nuovo giardino. Il comune affida ad Arup, che è il progettista dello stadio, la progettazione delle aree esterne. Non stiamo parlando della zona che riguarda l'Africo e diciamo il campo del baseball, ma nella la zona immediatamente limitrofa allo stadio, quindi il viale di Maratona, la zona dove si svolge il mercato settimanale, una parte del centro Astori, dove ora ci sono gli uffici della polizia municipale anche. Franchi, quindi i lavori complessivi sono per 19 milioni di euro, alcuni saranno finanziati con risorse di bilancio. Palazzo Vecchio pensa a nuovi project per l'area fuori dallo stadio, quindi nuovamente si parla di privati. Un'altra variante dunque per il Franchi, scrive la Nazione, vanno sistemate le aree esterne, saranno creati dei giardini, una piscina, 150 posti auto, ma i costi lievitano di 19 milioni. Ci sono ostacoli per la sicurezza e l'ordine pubblico, ma anche interferenze con gli impianti sotto servizi. Il verde e il parcheggio sono obbligatori, per le altre opere servirà una valutazione anche sui costi. Per il nuoto, lo skate park non è escluso il ricorso a forme di project financing, il piano del comune per gli extra. Dal diciamo schema che presenta la Nazione, nelle zone intorno al Franchi si prevedono nuovi posti auto per disabili, diciamo nella zona della curva Fiesole, e poi nel viale di Maratona il nuovo boulevard con alberato con un percorso pedonale, e poi ancora un nuovo parcheggio interrato da 150 posti connesso agli interrati dello stadio, quindi nella zona proprio adiacente al retro della Maratona, il nuovo skate park, le qualificazioni del centro storico, una nuova piscina, una nuova palestra, il completamento e l'estensione del giardino Niccolò Galli. Dunque project e cantiere, la grande corsa, un'estate rovente per la verità. Poi sulla copertura della Fiesole c'è un nuovo tassello, gli uffici sono a colloquio nel Ministero per snellire la procedura del progetto di finanza con la Fiorentina. Da domani 85 giorni senza partite, lo scenario ideale per dare l'accelerata decisiva alle operazioni. Siamo infatti domani con la chiusura del campionato. Dal Corriere Fiorentino invece vi segnaliamo un interessantissimo pezzo che riguarda ancora i temi dell'abitare. Il vero studentato è da demolire. In Viale Morgagni, dove c'è lo studentato pubblico forse più importante di tutta la città, quello realizzato e gestito dall'Arsu, 350 universitari sono senza acqua da giorni, con bagni chimici e docce all'aperto. Il guasto, almeno 2 settimane di lavori per recuperarlo. Il presidente dell'Arsu, al Corriere Fiorentino, dice: andrebbe ricostruito e di certo andrà chiuso e ristrutturato. Come dire, di fronte a tanti studentati privati che si diffondono in città a macchia d'olio, invece quello pubblico, quello universitario gestito dall'Arsu, è invece da buttare. Residenza universitaria senza acqua da giorni, bagni e docce all'aperto, centinaia di studenti. L'intervista a Marco Del Medico, presidente dell'Arsu: lo studentato andrebbe demolito, ricostruito. Le pezze ormai diciamo sono esaurite, è una situazione complessiva e necessaria, dovremo chiuderlo, ammette. Così dal Corriere Fiorentino e poi altro approfondimento sull'Arzu e caccia ai fondi, servono 38 milioni di euro per il entro il 2028. Il bilancio previsionale parla della necessità di intraprendere ogni azione per mantenere gli attuali servizi, però diciamo il primo portone a cui bussare è la Regione Toscana, da cui si attendono i fondi per il diritto allo studio. Preoccupazione bipartisan in Consiglio regionale dopo l'ok ai bilanci, la speranza è che il Ministero metta mano ai portafogli. Così Corriere Fiorentino. Altre notizie: la protesta ieri dei comitati contro una ZTL che è solo parziale e che ogni sera vede invadere il centro con le macchine dei fruitori della movida notturna, ma con anche grossi problemi per i residenti. Come annunciato ieri, si è svolta la manifestazione di protesta, volantinaggio in via dell'Agnolo, poi passeggiata per le strade del Rione Santa Croce e tanti foglietti rosa apposti sui parabrezza delle macchine che parcheggiano in modo illegittimo. In strada per la ZTL 24 ore su 24, questa è la richiesta dei comitati, come tra l'altro abbiamo ricordato un'intervista realizzata pochi giorni fa a Manuela Vannozzi del comitato Ma noi quando si dorme di Santa Croce. Chiudete i varchi, dicono i comitati, non chiudete gli occhi, la protesta dei residenti con i non blocchi e delle multe finte, invasione vera e propria dopo le ore 20, sempre appunto dal Corriere Fiorentino. Torniamo sulle pagine della Nazione con la politica. Partito Democratico, si dimette il segretario Ceccarelli, si apre una nuova fase. Nardella, ex sindaco e ora europarlamentare, dice: avanti uniti, giovedì prossimo un'assemblea, la nomina del deputato fiorentino Gianassi come reggente, il traghettatore è stato detto, una figura di competenza e autorevolezza, commenta il segretario toscano Emiliano Fossi, è la persona giusta, dice Funaro. Tutti d'accordo sul fatto che serve un reggente, meno d'accordo invece su chi dovrà essere colui che guiderà il partito dall'autunno prossimo. Vedremo, questa fase di, come dire, compensazione sicuramente servirà a mettere d'accordo l'anima nardelliana, funeriana e quella invece schleiniana. La cronaca: il quindicenne legato all'ISIS, spuntano video di chiese e di parchi come possibili obiettivi. L'ipotesi dei sopralluoghi: nel cellulare del giovane sarebbero state rinvenute mappe delle vie del Vaticano. Davanti al giudice si è avvalso la facoltà di non rispondere. Intanto indaga la Digos. Questa vicenda la ritroviamo anche sulle pagine del Corriere Fiorentino. Nel telefonino del quindicenne il video girato in una chiesa di Firenze, gli inquirenti sospettano il ragazzo arrestato abbia fatto un sopralluogo per un possibile attentato. Poi la politica ancora con le prossime amministrative: Pistoia che cerca una via e non vuole essere né Prato né Firenze, è uno dei capoluoghi al voto dopo la svolta politica di Tomasi. La sfida è costruire

0: preferenze, perché Biffoni è stato il più votato consigliere regionale e infatti ora siede in Palazzo Panciatichi, ma è pronto a come dire, dismettere questo vestito per tornare a fare il sindaco di Prato. Vedremo, si vota questo fine settimana. 10 e un minuto, ci fermiamo qua col nostro newsbox, le notizie dall'Italia e dal mondo fra qualche istante, poi l'agenda eventi luci della ribalta nel pomeriggio. Alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Newsbox torna lunedì 9 e 5 minuti. Un saluto da Riccardo Pinsauti.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali equazioni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5% a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, la Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.
3: Luci della ribalta.
0: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 22 e sabato 23 maggio alle ore 21 al nuovo Rifrediscena aperta DJ Show di Sotterraneo. Dal 22 al 24 maggio in vari luoghi della città di Firenze torna Firenze dei Bambini. In Piazza Santissima Annunziata a Firenze invece prosegue la cooperazione in festa. Venerdì alle ore 21, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica, presentazione del libro con Serena Dandini. Sabato sera in programma il concerto di Loren e lo fai le Fusa. All'SMS di Rifredi alle 18.30 il cuore è sempre a sinistra, reading di e con Laura Campiglio. Alle 19.45 food and drink popolare, alle 20.30 CPPT c'è un palco per te con Fabio Sbanda, cantautorato senza barriere e di band rock anni 80-90 e non soltanto. Al brillante nuovo teatro Lippi, la nuova edizione del concorso Fuori dai generi Voices, organizzato da Love My Way. Venerdì 22 al Circolo Arci, 25 aprile, alle ore 21.15, lui Enrico, lo spettacolo teatrale su Berlinguer di e con Anna Meacci. Al Circolo Arci Vie Nuove Belle Parole organizza il Gran Gala Gavinana per vestirsi eleganti e ballare tutta la notte con moltissimi DJ. Al Circolo Arci di San Casciano in Val di Pesa prosegue Arci in Festa, venerdì dalle 18 aperitivo scambio libri e DJ set, sabato dalle 17 letture animate per bambini, apericena messicano, domenica alle 10 yoga, ginnastica, aerobica, brunch e serata quiz. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 free pass. sabato 23 maggio alla Casa del Popolo Il Progresso alle ore 21 in Progresso, collettivo indipendente.

0: di artisti, musicisti e compositori. Sabato 23 maggio e domenica 24 alle ore 21 sabato e alle ore 16 domenica al Teatro della Pergola in scena The Seer di Milorau. Sabato 23 e domenica 24 maggio negli spazi della Biblioteca Tuare in Piazza Tasso torna TAM Festival, due giorni di workshop e talk dedicati alle autoproduzioni editoriali indipendenti. All'SMS di Peretola sabato alle 19 Giro Pizza, alle 21 Cineforum con un film che racconta una storia di amicizia nata nel 1991 ai tempi del crollo dell'Unione Sovietica. Al Circolo Arci La Torretta dalle 11 Molo Beat con sport, musica live, street food e DJ set. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 24 maggio alle ore 19 per Mixite al Park delle Cascine, Nicola Remondino live. Domenica al Circolo Arci La Montanina di Montebeni dalle 13 Insieme contro la povertà, un pranzo in sostegno delle attività di Oxfam Italia. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 5 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. A Firenze, per i lavori al ponte Alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirolo e Bari. Per salvarsi i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro

0: completa Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
1: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
0: Giro d'Italia dopo la Imperia Novi Ligure, vinta dal belga Segaert, che ha beffato i velocisti scattando a 3 km dal traguardo, si corre oggi la 13ª tappa, partenza da Alessandria, arrivo a Verbania dopo 189 km. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Iniziata con le due amichevoli vinte contro la Francia, prosegue la marcia d'avvicinamento dell'Ital Volley Donne alla Nations League, primo appuntamento ufficiale dell'estate. Stasera le azzurre affrontano a Genova la Serbia nell'Equilibrium Cup, quadrangolare che vede impegnate anche Turchia e Polonia. Con le regate preliminari prende il via nelle acque di Cagliari il lungo cammino dell'America's Cup, in programma a Napoli nell'estate 2027. Oggi tre regate di flotta, l'una rossa al via con due equipaggi, la formazione classica e il sodalizio femminile giovanile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
4: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In A11 un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 52 tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. A Firenze, per i lavori al ponte Alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia, presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia, e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese Como. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata verso Roma in orario 22.06. A Firenze per i lavori al ponte Alpino dal 25 maggio al 14 settembre modifiche per le linee bus 10, 11, 17, 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
3: Nova Radio Città Futura.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 22 e sabato 23 maggio alle ore 21 al nuovo Refrediscena aperta DJ Show di Sotterraneo. Dal 22 al 24 maggio in vari luoghi della città di Firenze torna Firenze dei Bambini. In Piazza Santissima Annunziata a Firenze invece prosegue la cooperazione in festa. Venerdì alle ore 21, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica, presentazione del libro con Serena Dandini. Sabato sera in programma il concerto di Loren e lo fai le Fusa. All'SMS di Rifredi alle 18.30 il cuore è sempre a sinistra, reading di e con Laura Campiglio. Alle 19.45 food and drink popolare, alle 20.30 CPPT c'è un palco per te con Fabio Sbanda, cantautorato senza barriere e di band rock anni 80-90 e non soltanto. Al brillante nuovo Teatro Lippi, la nuova edizione del concorso Fuori dai generi Voices, organizzato da Love My Way. Venerdì 22 al Circolo Arci, 25 aprile, alle ore 21.15, lui Enrico, lo spettacolo teatrale su Berlinguer di e con Anna Meacci. Al Circolo Arci, Vie Nuove.

0: Belle parole, organizza il Gran Galà Gavinana per vestirsi eleganti e ballare tutta la notte con moltissimi DJ. Al Circolo Arci di San Casciano in Val di Pesa prosegue Arci in Festa. Venerdì dalle 18 aperitivo, scambio libri e DJ set. Sabato dalle 17 letture animate per bambini, apericena messicano. Domenica alle 10 yoga, ginnastica, aerobica, brunch e serata quiz. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 23 maggio alla Casa del Popolo Il Progresso alle ore 21 In Progresso, collettivo indipendente di artisti, musicisti e compositori. Sabato 23 maggio e domenica 24 alle ore 21 sabato e alle ore 16 domenica al Teatro della Pergola in scena The Seer di Milo Rau. Sabato 23 e domenica 24 maggio negli spazi della Biblioteca Tuare in Piazza Tasso torna TAM Festival, due giorni di workshop e talk dedicati alle autoproduzioni editoriali indipendenti. All'SMS di Peretola sabato alle 19 giro pizza, alle 21 Cineforum con un film che racconta una storia di amicizia nata nel 1991 ai tempi del crollo dell'Unione Sovietica. Al Circolo Arci La Torretta dalle 11 Molo Beat con sport, musica live, street food e DJ set. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 24 maggio alle ore 19 per Mixite al Parc delle Cascine, Nicola Remondino live. Domenica al Circolo Arci La Montanina di Montebeni dalle 13 Insieme contro la povertà, un pranzo in sostegno delle attività di Oxfam Italia. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
1: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
3: Storie di fiori, mani e incontri a cura dell'associazione Tra i Binari di San Miniato è un laboratorio di teatro e narrazione su fiori e racconti per bambine e bambini di ogni età. L'appuntamento è mercoledì 30 maggio dalle 16.30 alle 19 in via Bagnoli 7 a San Miniato. L'associazione Coriandoli a Colori di San Giovanni Valdarno presenta Giovani in Campo, sport, cura e partecipazione per una comunità che cresce. Evento sportivo in programma sabato 6 e domenica 7 di giugno, dedicato a ragazzi dai 14 ai 21 anni. L'iniziativa si svolgerà al campetto Marco Merli. Per informazioni e iscrizioni al torneo è possibile chiamare il 371-7813-670. La Misericordia di Castellina in Chianti, in provincia di Siena, cerca volontari per attività socioassistenziali. Per informazioni è possibile scrivere a misericordiacastellinach@alice.it.
1: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 strachiuso lo svincolo di Firenze Impruneta in entrata in direzione Roma. A Firenze, per i lavori al ponte Alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17, 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

like someone. Take you away from the one you love so madly.

to me. It's like I'm wide awake in a dream. Too much in a dream.

0: Francesco e Gabriele presentano Quarto Piano.
1: In collaborazione con
2: Vov, la bevanda che vi rinfranca, vi presenta SS, una trasmissione speciale soave.
3: Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, prosciutto cotto è fascista.
4: Anch'io ti voglio bene a Berlinguer, ma il problema non è mio quello di fidanzarsi con Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione.
5: Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo.
6: A me fascio, io fascio.
7: Ah, so come! Io mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: Bella boccia!
1: Molto bene, molto bene.
0: I problemi più complessi hanno soluzioni semplici, facili da comprendere e
1: sbagliate. Gabriele Giustri!
0: Francesco Marilli, un programma contro revisionista.
1: Very good, ma anche very bad, a dirla tutta.
0: L'accidente gira gira torna addosso a chi lo tira.
1: Stefano Patrizio, qui non ci sogneremo mai di mandare accidenti alla regia, ma adesso il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, applausi anche per Chiara Macinai.
2: Non polemizzate con noi applicando all'abolizione della proprietà borghese le vostre concezioni borghesi della libertà, della cultura, del diritto. Le vostre idee sono anch'esse un prodotto dei rapporti borghesi di produzione, di proprietà, così come il vostro diritto non è che la volontà della vostra classe innalzata a legge, una volontà il cui contenuto è determinato dalle condizioni materiali di vita della vostra classe.
3: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
4: He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy.
5: Lei si definisce psicomago. Che cosa vuol dire?
6: Psicomago. Se io avrei anche il tempo, un minuto gliene dimostrerei. In questi quattro numeri c'è per caso, vedo un numero tre?
5: No.
6: Non c'è?
5: No.
6: Bene. Non c'è. Però l'ultimo numero dei numeri che lei in questi quattro, no, c'è un numero pari, vero?
5: No.
7: Moglie faccio
8: non lo

0: Brava Isotta.
1: Tristano.
0: Sì. Abitante di Chieti.
1: Teatino.
0: Sì. Altro nome di Formosa.
1: Tettona.
2: Si informano i signori viaggiatori che il treno per Asbolandia è in ritardo di 10 minuti, ma anche se fosse puntuale non partirebbe perché Asbolandia non esiste. Idioti. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla.

0: concluso, nonostante non l'abbia piantate, noto che in questa classe sono cresciute parecchie fave, eh? Ovvia, cosa farete usciti da qua?
1: Io c'ho da andare a cogliere pomodori, tu vedesti, poi ancomberi.
2: Io voglio andare a potare l'ulivi.
0: Io voglio aprire un allevamento di cignali sul corso a Ponte d'Era.
3: Monica! È porca in un'esclamazione.
4: Miseria.

0: Una M che compare sullo schermo poteva essere fatale a lei, a tutto il suo giochino maledetto. Comunque Trump stava parlando bene, diceva che Netanyahu è veramente una bravissima persona, lui e il suo ministro coi cappio sulla torta.
1: Quarto piano è a fianco del 95enne Raul Castro.
0: Possiamo dire una cosa, oltre al 95enne Raul Castro c'è una storia purtroppo nazionale e internazionale che ci riguarda da vicino e per fortuna abbiamo avuto la notizia, stata già insomma ampiamente diffusa, del fatto che Antonella Bundo è tornata sana e salva in Italia. Questa cosa
1: molto
0: insomma,
1: bene,
0: incredibile che nel 2026 si debba parlare una storia del genere, però ecco, un abbraccio virtuale, un abbraccio, chiaramente ad Antonella Bundo e a tutti quelli che sono stati ostaggio dei nazisti,
1: ma anche a Raul Castro.
0: E anche a Raul Castro.
1: Perché?
0: Sì.
1: Perché io l'ho conosciuto, perché andai
0: ascolta,
1: a Cuba.
0: Non puoi fare Gianni Minà, però non puoi fare Gianni Minà e i Bussolotti.
1: Vedi, quando io lo vedo, io lo conosco.
0: Cioè, te l'ha visto per strada?
1: Sì. Io ho visto anche, una volta da bambino, vidi anche Pertini passare con l'automobile, quindi io conoscevo.
0: Sei amico anche di Pertini.
1: Certo, lo conosco.
0: A proposito di gente che inventa l'impossibile, i Bussolotti è con noi anche oggi, senza un vero motivo. Sei amico anche te di Raul Castro?
2: No, io ero amico di Fidel Castro.
0: Giustamente. Fidel era un tuo amico. Come mai era amico di Fidel Castro?
2: Perché,
0: giusto per...
2: perché si portò le noccioline a Cuba, perché c'era la crisi delle noccioline.
0: Famosissima, dopo la baia dei porci c'è stata la crisi delle noccioline,
2: perché
0: le spagnolette
2: urbani,
0: a Cuba.
2: I cubani quando vanno ai cinema, siccome cinema c'è, cioè un monte di cinema a Cuba, palle, sì, vabbè, cinema, c'è la scuola di cinema, sì. Francis Ford Coppola,
0: sei amico anche di Francis Ford Coppola?
2: No, lui no,
0: solo Fidel Castro.
2: Henry Ford è
1: sicuramente li avrà venduti ami lui
0: all'estero. Allora prima che questo vecchio insista insomma con le sue invenzioni
2: durante i cinema, durante i film,
0: e quindi erano finite le noccioline,
2: la crisi.
0: E quindi chi chiamano?
1: No,
0: come
1: no.
0: Ghostbusters,
2: allora,
0: e chi chiamerai? Non tossire in diretta, maledetto.
2: C'era l'embargo, come si faceva a portarli? Allora gli si portarono con sommergibili. C'era dentro i sommergibili, si mise i rami pieni di noccioline. Che sommergibili c'era? Che sommergibile avevate?
0: Cioè, uno porta un sommergibile a Cuba e lo riempie fino all'orlo di camion pieni di spagnolette.
1: Ma chi può credere a questo?
0: L'argomento della puntata potrebbe avere un effetto, come dire, depressivo.
1: Allora,
0: nel fare un attimo, perché fammi finire un discorso,
1: scusa,
0: perché
1: vero,
0: sennò qui siamo
1: veramente
0: siamo i domatori di un circo di cui noi siamo anche
1: money
0: le stesse
1: home,
0: belve.
1: Home.
0: Allora, potrebbe avere un effetto depressivo l'argomento di questa puntata, perché il paragone che viene messo proprio come statura delle due persone potrebbe far pensare tutto il peggio per il futuro, perché si passa da Iannacci a Vannacci.
1: Fa rima, però male.
3: Cioè, se io non vedo il paziente, se non vedo una persona sofferente, oppure non ne conosco i problemi, non mi vengono fuori cazzate come Natalia, non mi vengono fuori delle cose emozionanti.

0: Tu sai che un mondo di 3-4 minuti, il fatto di che è la canzonetta, molti dicono che è una cosa stupida, una cosa povera. Io a tutti dico, adesso lo dico in diretta, che guarda la camera che mi riprende, io non sono pratico, questo sei tu, ecco, guarda te. Dico, sarebbe come dire che i poveri sono stupidi. No, i poveri non sono stupidi, sono stupidi gli altri.
1: È un cittadino italiano? No, ecco. Signori. C'è una grandissima differenza tra la formalità di un pezzo di carta che ti assegna la cittadinanza e quello che sei sostanzialmente.
2: C'è anche la LAC.
1: E ce n'è un'altra categoria di persone che dobbiamo
3: ricordare.
1: Sono tutte quelle culture che non sono compatibili con la nostra.
4: Televisione,
2: è abbastanza inevitabile.
4: La televisione, sì. La capoeira de nessun. La televisione, la tendurmento me cuyon.
2: Dai Annacci a Vannacci e Bussolò, è stato veramente un attimo, ci siamo distratti un attimo e siamo passati da avere in televisione gente come gli Annacci.
3: Mi voglio fare questa domanda incredibile che Mattanaglia da ieri sera, Bussolotti.
2: Quindi non riguarda l'argomento della puntata, giochiamoci per quale motivo.
3: Non so neanche di che per...
2: Dagli Annacci a Vannacci, si è detto ora.
3: Meglio gli Annacci, fine della puntata.
2: Sì, ma non era tanto, questo in discussione. Che è abbastanza scontato, insomma, meglio allora, Samantha Fox o la Mizia.
3: Voi
2: capito,
3: come vi ponete di fronte al fatto che Giletti esce con un libro sui duci? È vero, però c'ha ragione, esce un libro.
2: Ci fanno notare che dice anche la Mizia a suo tempo ci aveva il suo perché, ma detto questo paga invece ora, ecco, vada di moda non più la persona intelligente, pacata, ironica, ma il vero uomo, capito?
5: Antonia, lascia che ti declami un sonetto.
6: Oi, mammina, accidenta a me quando sono uscita.
5: La tua pelle è come un petalo di mughetto.
6: Oh, signore, dammi la forza.
7: Il tuo ragazzo ti scoccia?
6: Ma che è sto puzzo di calamari?
5: Ma caga, è profumo francese.
7: Il tuo fidanzato non è abbastanza virile?
8: Insomma, stai cercando un vero uomo?
7: Oh, Manza! Vieni, si va al bowling!
6: Oh, che affascinante!
9: Il vero uomo!
7: Ma da chi che petto villoso!
6: Con la canottiera? Che maschio!
7: E sai, un milavo dai 78, c'ho il muschio!
8: Finalmente l'hai trovato!
9: Il vero uomo!
6: No! Senti che muscoli!
7: Per forza a guidare i rami sull'autostrada!
9: Il vero uomo!
2: Anche lei, Bussolotti, a forza di guidare i rami, gli erano venuti i braccioni?
3: No, c'è il serbo sterzo in piano. Tu, questo è uno spot assurdo, Bussolotti.
2: Meno male c'è lei a dircelo. Quello che non è assurdo, invece, è il numero per contattarci qui su Nova Radio Città Futura, che è sempre lo stesso, fra l'altro, il numero.
3: Sì, quello lì.
2: Voglio dire, non è che si può cambiare le volte.

0: Ora voi fate le rime anche. Dai annacci a vannacci. Ora noi. Si vede voi a fine stagione. La prossima volta che voi fate? La settimana enigmistica. Gli enigmi della Susi. Vai a vannacci e far uscire da un documentario. Per l'amor di Dio.
1: Il treno per andare in montagna d'estate è stato soppresso. In montagna si va d'inverno. Lo ha detto il ministro Fenomeno. D'estate si va al mare. Vabbè. Fine. Attenzione. Vabbè. Allontanarsi dalla linea gialla.

0: Allora, noi del Partito Fascista della prima ora, Gilberto, ma lo so, ho trovato un campeggio, si chiama Folgore. Dice, spettacolare, è della Folgore. Proprio un campeggio della Folgore. Cioè, e quindi, Galeazzo, vorresti andare in vacanza lì? No, ma sarebbe bello. Perché te con la Folgore, tu sei mia della Folgore. No, no, no, io ho fatto il militare a San Gallo, all'ospedale militare. Ma come recuperato mentale? No, no, no, soldato. Ci credo, vai. Chissà quante tu ne hai ammazzati per sbaglio. Tu gli hai lasciato il martello dentro la pancia, magari, lì all'ospedale. No, ma che? Non c'era mia sta gente sbudellata. Quindi imboscato, Stupido, te e il campeggio Folgore, vai.
1: Dal vivo oggi non si può più suonare.
2: Vabbè, se è la possibilità di farci ascoltare un po' di canzoni di Iannacci, tira via. Abbiamo però...
3: A me lui è Friccantoni, ma è un cantante.
2: Lo so, non sei solo. Invece di Iannacci c'è Vannacci. Ma abbiamo anche il nostro Piero Pirat, pronto!
4: Buonasera!
2: Buon pomeriggio Pirat, da Iannacci a Vannacci. Lei come la vede? Come sta andando il mondo?
4: È tutta una farsa.
2: Senta, ma lei era un appassionato delle canzoni di Iannacci o è una bestia che ascolta solamente cantanti metallari capelloni?
4: No, io addirittura le scrivevo tutto in bella copia, in bella calligrafia, io i testi di Iannacci, capito?
2: No, di Iannacci, no, di Iannacci.
4: Io quelli dei discorsi di Iannacci li scrivevo in bella copia.
2: No, non c'è bisogno di scriverli in bella copia.
4: Ma si fa la svega.
2: Infatti, sembrano scritti. Vabbè, lasciamo fare.
3: Ecco, però ora io dico... Uno come lei, Iannacci, lo piglia i tacco, secondo me. No, ma perché non va lei?
2: Cioè, Iannacci è un pirat che non ce l'ha fatta.
4: Ma lo sapete, mi scrisse a me Iannacci, mi disse, mi raccomando, pirat, fammi fare questa cosa, perché tutti ora si aspettano, sia io, non venire te, se no tu mi fai, capito?
3: Li fa ombra.
4: Sì, mi ha detto, sarà buonino. Io infatti gli mando gli sms la sera per dirgli che deve scrivere, che dice lui
2: che scrive la sera. Vedete un certo filo conduttore, in effetti.
4: Se infatti voi dei discorsi ci fate, lui tanto dice clucu, perché io abbrevio, no? E allora lui copia, abbreviato.
3: Ce la fa a capire, vabbè.
4: Però lui era un generalone, poi scherzi, e lui era abituato a comandare, capito? Sì,
3: infatti nell'elenco di Eli Famosi c'è Iannacci, poi sotto Eisenhower, poi
4: ma parecchio sotto. Lui forse Drisa, ecco.
3: Ma lei l'ha mai visto giocare al calcio balilla? Sa giocare, c'ha la mediana forte.
2: Anche lei gioca a calcio balilla, vero?
4: Io balilla e basta, sì.
2: Senza calcio. Perché lei è l'unico comune in Italia e c'ha ancora i balilla.
4: Lei si sa ancora i balilla, però si sono vestiti verde.
2: Meno male, i figli della lupa, bene, grazie.
4: No, di verde perché ce l'ha chiesto il ministro, capito? Quello
2: leghista,
4: capito?
2: Si va a salire, insomma.
3: Sì. Grazie,
2: arrivederci.
3: Vabbè. Però questo Giletti con questo libro di
2: mi importa assai, mi importa assai, guarda.
5: C'è da pagare le bollette,
6: c'è da portare figlio alla scuola,
5: sei stressato?
7: Troppi problemi?
6: Prendi una pasticca di
5: mi importa assai,
6: la nuova pasticchina per vivere meglio,
5: meglio dell'aspirina,
7: meglio di Viagra,
5: mi importa assai.
6: Saverio, i ladri hanno portato via la macchina.
7: Sì.
6: Anche il frigorifero.
7: Sì.
6: E la nonna.
7: Ho capito.
6: Oh, Saverio, ma non ti importa nulla?
5: Mi importa assai.
2: Ma non gli importa nemmeno di Giletti, incredibile.
3: Ma incredibile sta cosa.
2: Imperdibile libro sui Duce. Allora,
3: ecco, perché poi dice che c'è delle cose incredibili in cui c'è Churchill che voleva far fuori Duce. Voglio dire, ma che c'è di strano, no? Cioè, senti quanti le ore a far fuori sta gente.
2: Allora, Gabri, non si può parlare di Giletti. Saremo l'unica trasmissione al mondo che parla di Duce e di Giletti.
8: Giletti. Allora, parliamo di cose serie, infatti. Parliamo dei problemi di popolo.
2: Lasciamogli fare il suo programma socialista massimalista. Prego, vada pure.
8: Deve pensarci a tutto lo Stato. La gente deve andare dai dottori gratis, tutto gratis, non piglia nulla di soldi la gente.
2: Nemmeno il dottore?
8: Nemmeno il dottore, nessuno.
2: Va bene.
8: Ci deve essere i soldi.
2: Non c'è proprio i soldi, proprio si fa proprio il baratto. Si fa.
8: No, che baratto, no. Ah. Tu vai, tu pigli un chilo di pane, arrivederci, tu vai, poi la ciccia.
2: Ah, gratis così?
8: Tutto gratuito. Non guadagni però neanche nulla, 0.000 lire.
2: Ok.
8: Zero lire.
2: Ma tanto costa nulla, quindi è come...
8: Tutto gratis. Ci pensa tutto lo Stato. te t'ha un problema, tu sì. telefoni allo Stato e lui te lo risolvi. Deve essere così la società. Così te d'agosto tu pidi e tu vai in mare, Bussolotti.
2: Oh,
8: ma lì però come fa? All'albergo dici no, che albergo? Ti danno le case per andare in mare.
2: Ah, perché hanno già le hanno già costruite.
8: Sì, è certo. Ah. Se fosse una società seria, no, che per dire questo lo stadio,
2: prima,
8: 14
2: dici.
8: Anni ora si fa uno stadio, capito? Bussolotti. Invece lo stadio socialista 3 giorni si fa.
2: 100.000 spettatori.
8: Ma si fa con le impalcature belle.
2: Scudetto tutti gli anni.
8: Poi si leva, d'estate si leva. Perché,
2: si leva.
8: Da noia.
2: Certo,
8: e poi si rimonta a settembre. Bussolotti. Ah, che società bellissima sarebbe.
2: Ah, che meraviglia. Ovvio, che meraviglia. Ovvio, certo, per contattarci qui su Nova Radio.
8: Un mese di ferie. Certo.
2: Minimo.
9: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.
10: Si informano i signori viaggiatori che anche il treno per Gibosia è in ritardo. Ma i gibosiani è gente tranquilla che non si arrabbia. Quindi anche se arriva 10 minuti dopo è uguale. Mica ci hanno da timbrare il cartellino. A Gibosia saranno in 7 se va bene. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.

0: piangere, oh.
1: Ciao a tutti, Gabino da Carbonia. Ve lo ricordate quel cantantino di sinistra che se ne andava in giro con gli occhiali lì da sfigato, il fisichetto magro. Se piaceva tanto alle sinistrine perché faceva tanto intellettuale. No. Ve lo ricordate quegli annacci che rappresentava la Milano peggiore di cui si può parlare e immaginare? Ma di cosa stiamo parliamo? Gli annacci ve lo dovete tenere voi e metterlo negli archivi della memoria, alla lettera zero. Oggi per fortuna c'è il grande Enzo Vannacci che non è cantante ma le canta a tutti.
2: Non è Enzo, comunque,
1: le canta a tutti senza lasciamo. Sé, senza mai, senza Sanremo. L'unico che dice le cose come stanno dopo il grandissimo Gabino da Carbonia c'è Vannacci.
3: Allora
1: quarto piano, a chi vogliamo sostenere? Agli sfigati? O a chi porta in grande l'Italia, tipo a me, tipo Enzo Vannacci? Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire?
3: Ma lui gioca nell'Italia,

0: In realtà non mancava a nessuno, ma nella scaletta è indicato che c'è il momento per il cinema e le serie TV. La nostra Paradisa Landi che torna. Ha fatto, c'è anche il cretino a fare la sigla, quindi diamogli soddisfazione. Ma magari,
1: Quarto piano con l'alto patrocinio del comune e del governo presenta Paradisa Landi in Ma che mi guardo stasera? Rubrica sui cinema e le fiction che ci sono a giro ora.
2: Qui Paradisa Landi, che la settimana scorsa, udite udite, è andata a vedere finalmente il film su Michael Jackson.
0: Oh,
2: bellissimo, oh, il cinema Flora era pieno e tutti si ballava e si cantava, si sembrava tornati a vecchi anni 90, che meraviglia. Però il film mi ha fatto anche patire un monte, perché povero Michael, il suo babbo, lo ha legnato di botte fino a che non è diventato adulto, perché doveva fare tutto quello che gli diceva a lui, come suonare, come cantare, come impegnarsi, e lui poi non c'aveva nemmeno un amico. Pensate, il suo migliore amico era una scimmia che si è fatta arrivare dall'Africa.
3: Incredibile.
2: Però film veramente bellissimo e ne vale la pena.
0: Molto bene.
2: E appello per Francesco.
0: Oh,
2: la prossima volta al cinema Flora tu vieni con me, Arfio. Almeno tu puoi finalmente capire e imparare davvero cosa vuol dire godersi un film.
3: E lo dice a te, ne a me.
0: Ma l'ho visto.
3: A te, l'ha bene capito che tu sei a livello di cinema inferiore a me, capito?
0: Ma l'ho visto io, a differenza tua, questo film l'ho visto. Hai Flora perché io vado ai Fiamma, perché lei è più vicina a casa mia.
3: Si sa perché vai perché tu vai ai Fiamma, vai.
0: Come mai?
3: C'è le donne nude ai Fiamma.
0: ma te non puoi dire
3: questo. I film, la gente va a vedere. No, venvia, si sa.
0: Va bene, allora, visto che sei adesso cattivo a bestia, seguita a fare cattivo a bestia in questa maniera, vai.
4: A Natale, si sa, siamo tutti più buoni. Adesso però siamo quasi d'estate, quindi... Cattivi a bestia! Cattivi a bestia! Fatti rispettare! Non cedere al buonismo dilagante! Cattivi a bestia!
5: Mi scusi, giovane, non è che mi cederebbe il posto sull'autobus?
4: Anzi, signora, la salsa anche lei che ci ha da distendere le gambe! Cattivi a bestia! Basta subire! Cattivi a bestia!
6: Oh, stanotte si torna alle 4,
7: La mia mamma vuole stia a casa!
6: Ecco, appena detto!
0: Dai Annacci a Vannacci, Bussolotti, incominciamo a dire che hai conosciuto Michael Jackson, che era amico di Michael Jackson, perché sennò veramente, sennò sembra essere ai Goonies.
8: No. Io quello lì della rotonda sul mare conosco bene, quello lì, una rotonda sul mare.
0: Ma non sai nemmeno come si chiama?
8: E mi sfugge, perché sono vecchio anch'io, voglio dire. Come si chiama? Vedi anche te, non te lo sai?
0: Una rotonda sul mare,
8: canzoncina,
0: e il nostro disco che suona.
8: Sì, lui lo conoscevo.
0: Allora, come mai l'hai conosciuto?
8: Perché si portò il cemento per fare la rotonda lì sui mari della canzone. Lì
0: te
8: giù.
0: La devi piantare, di inventare cose così completamente a caso. Allora, io posso continuare a fare gesti al nostro regista, che però non ci guarda e quindi giustamente se ne frega.
8: È preso dalla storia.
0: Perché... Quella della rotonda di cemento è tappato te.
8: Certo.
0: Oi.
9: Comunicato numero 384 ter della loggia massonica Bettega Furino sulla partita Fiorentina Golpisti. Massima urgenza, documento riservato. Al minuto 62 della gara l'attaccante della formazione golpista, il generale... dovrà smarcarsi in area di rigore utilizzando l'arsenale già predisposto presso la bandierina del calcio d'angolo di sinistra e autorizzato dal sottosegretario. L'arbitro, il signor... tra i minuti 27 e 34 dovrà segnalare fuori gioco contro la Fiorentina almeno 4 volte, ripeto 4 volte. L'elenco degli ammoniti e degli espulsi è già stato stilato dal Ministero del... comprende 9 giocatori della Fiorentina, 2 massaggiatori e 27 spettatori a caso. La totalità dei giocatori della Fiorentina verrà fatta esfiltrare al termine della gara in località segreta da individuare tra la Svizzera, il Montenegro e le isole Galapagos. Fine della comunicazione.
10: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: nessuno. Ma perché? Perché no?
1: Allora, noi del Partito Fascista della prima ora è Gilberto. Ma sai, sul laterale laziale c'è un campeggio che si chiama Dux Semper Dux. Ecco, ecco, questo mi sembra più adatto a te. Dai, tu trovi anche, ragazzo, gente di tuo livello. Io andrei lì. Io, secondo me, dovresti fare. Tu ti dovresti comprare una tenda di quelle però militari. Secondo me, a 4 posti, 6 posti. No, siamo io e la mia moglie, ma pigliala 6 posti, dammi retta, 6 posti, tutta la roba, fai mangiare, le borse, il tavolino. Poi tu vai lì, e lì, boh, Dux è sempre Dux e ti faranno fare poi tutti i giochi belli, tipo il salto nel cerchio di fuoco, queste cose qui. Io andrei, io prenoterei già ora, ora, tutto un mese, capito? Vai, vai!

0: Bussolotti, lo so che interrompere gli annacci pare brutto, però ormai saremmo rimasti a metà con questa storia di te che aiuti Fred Buongusto con la rotonda sui mari.
1: No, ecco, intanto ti è venuto in mente, visto mi si chiamava Grande Fred.
0: Sì.
1: Che
0: Grande Fred, non sapevo nemmeno come si chiamava.
1: Ma perché sono vecchio, rintronato, non mi ricordo l'idea. Ma poi
0: finché te lo dici da solo, va tutto bene.
1: Che poi Fred, si chiamava mia Fred in realtà, come è possibile,
0: vabbè,
1: che un italiano si ami Fred? Ora, non voglio fare i vannacci la situazione, nome retino.
0: Vabbè, ma come italiano. Bobby Solo, dai, come, capito, quella maniera
1: poi,
0: lì.
1: Mi è sempre stato sposato, quindi mai solo.
0: Non guarda, per queste battute qui, in certi stati, vieni arrestato e,
1: e
0: condotto
1: in
0: catene.
1: In Italia, certi comici fanno certe battute. Mamma mia, ragazzi.
0: Anche caritico.
1: Vabbè, insomma,
0: umorista,
1: allora, lei portò la roba edile praticamente per fare la rotonda.
0: Va
1: bene, bella cosa. Sì, davvero, c'è anche i geometri, c'era tutti, l'architetto, pensi il lavoro.
0: Ora, prima che ci racconti anche di quando ha montato la bandiera gialla Gianni Pettinati, direi di andare ai nostri sponsor.
1: Secondo me comunque, ora io non voglio entrare in merito alla storia Italia, la storia d'Italia, ma la rotonda di Senigallia io credo sia precedente a Fred Buongusto.
0: Abbastanza prima, secondo me. Accidenta a lui.
1: Sì, a Fred Buongusto?
0: No.
2: Non so proprio cosa dire.
0: Ragazzi,
1: ma che è questo?
0: Cioè,
3: Superman,
0: che
3: te ne
0: di onto?
3: Capitano America?
4: No, babbo, non ne voglio.
5: Stanco di supereroi fascisti? Per i tuoi bambini prenditi i giocattoli dei segretari del Partito Comunista.
6: Ed ecco Venom che sta per distruggere la città.
7: Ma arriva Brezhnev che lo blocca, tam!
8: E poi Toyotti lo distrugge, boom!
5: Segretari del Partito Comunista.
7: Guarda, babbo, io ho Khrushchev con la scarpa.
6: E tu che c'hai? Natta! No, bellissimo!
5: Segretari del Partito Comunista.
1: Allora, tutti li ho conosciuti.
0: Allora, al di là di te che conoscete il segretario del Partito Comunista, no, dobbiamo fare una piccola precisazione, perché la canzone che è partita a tradimento prima di questo spot era Lo sai di Gianni Vezzosi, che evidentemente deve essere tra i gusti musicali del nostro regista, che lui di sua spontanea volontà ha voluto metterci. Gianni Vezzosi, voglio dire, facciamola sentire un attimo, giusto per capire
1: con che soggetti.
0: Vedi? Bella musica.
2: Non so proprio cosa dire.
1: Certo. Però Bussolotti, posso dire la mia?
0: Sì, certo.
1: Ora non è perché se ci sta Giuseppe Verdi, tutti gli altri non possono più fare nulla. Se questo ragazzo,
0: se devi fare questi troiai, però dai, leva sto troiaio per piacere.
1: Ma magari
0: ne
1: ero innamorato.
3: Se voi non avete emozioni, non siete in grado di provarne.
0: Ma infatti,
3: non è un problema di questa regia.
0: È colpa nostra, capite?
1: Due aridi, due aridi conduttori aridi, Bussolotti. Invece il socialista sente dentro il cuore tutto l'amore e tutta la ossia.
0: Ragazzi, se vado ad essere al Canale Italia non avrei mai pensato di dirlo, ma
1: la mia moglie mi ha detto di andare a Tosano a pigliare gli agli sbucciati, perché il Tosano, lo sai, una cosa incredibile, a Tosano c'è dei barattoli con gli agli belli sbucciati.
0: Non pensavo di doverlo mai dire in tutta la mia vita, ma finalmente c'è la rubrica su UFO. Ah, per piacere, almeno sì, mi libero da questa pazzia.
1: Sì, però dura poco.
9: Oddio, Gianbeppe,
0: già c'è
9: il giardino, c'è gli alieni, una luce.
10: Oh, ven via, Maria. E tu lo vedi, dei toni verdi di tuo figliolo stesa asciugare.
9: Oddio, che paura, meno male. Però io, Gianbeppe, voglio più sicurezza da parte dello Stato. E voglio sapere che fanno gli alieni, come si muovono.
11: Con l'alto patrocinio del comune e del governo, Quarto Piano, supportato da Nova Radio, presenta
1: Mandarunda.
11: Il bollettino degli UFO con Gianni Giangrande.
12: Buongiorno a tutti ragazzi, aggiornamento bollettino UFO. Visto che ci hanno fatto vedere le immagini del lato scuro della Luna, vi volevo parlare della teoria complottista che riguarda proprio la Luna.
1: Oh.
12: C'è addirittura un film che parla di questo, si intitola Moonfall. In poche parole, alcuni pensano che la Luna sia un satellite artificiale, completo di basi aliene, e che da lì siamo monitorati dagli extraterrestri. E quindi anche questa volta vi chiedo: sarà vero o è una fake?
0: Ma no, non c'è verso.
13: Di più.
0: Ma non c'è verso, dai.
13: Il numero WhatsApp ci sta? Per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.
14: Secondo me ci sta.
15: Un, due, tre, il titolo è
16: Amami e sgonfiami.

0: Pino.
1: Allora, noi del partito fascista della prima ora, allora oh, il campeggio, Gilberti, il campeggio, Dux, sempre Dux, è tutto pieno, tutto esaurito, non c'è posto nemmeno a piangere. Mi toccherà trovare un altro posto, ma scusa Galeazzo, scusate pazienza, visto a te ti piace il campeggio, ma cambia area, vai, che ne so, in Calabria, cioè, in Calabria c'è dei posti bellissimi, c'è per esempio Le Castella, Isola Capo Rizzuto, come? Isola Capo Rizzuto, no, perché no? Non mi piace il nome, non mi piace, a me mi piace i nomi tipo Marina di Bibbona, capito? Quello mi piace, e allora va a Bibbona, vai, va a Bibbona, vai, va a Bibbona, uno dei posti più belli del mondo, Parigi, e poi subito dopo c'è Bibbona.

0: pronto? Poi sono Enrico. Ma,
1: pronto.
0: Ma no, ma io ho chiamato. Ma se ho fatto un bip, ma se. Ma io voglio vedere il Sinner. E invece c'ho la Gilberta che mi rompe il coglione. Che vuole fare il torneo di burraco della Corte Rossa. Ma io voglio stare a casa a vedere il Sinner col pappagallo, uno sulla spalla e l'altro no. E invece mi porta fuori a vedere il torneo di burraco che a me mi rompe il coglione.
2: Sì, sì, abbiamo capito. Mi sconfia me.
1: Ma non è uno sfogatoio il nostro programma.
2: No, no.

0: Allora, a parte Enzo Iannacci e questo swing con Silvano,
1: poi l'argomento che c'è, cioè, Iannacci contro Vannacci, sì. E non c'è sentita nemmeno una canzone di Vannacci. Che cretini.
0: Mi sembra che il livello musicale italiano sia già abbastanza basso, anzi sarebbe quasi il caso di sovietizzare le canzoni italiane per renderle ascoltabili.
2: Sovietizzare le canzoni italiane per

0: sovietizzare le canzoni italiane per renderle ascoltabili.
1: Laura non c'è, è andata via. Forse un bene, lei è capitalista.
0: Sovietizzare le canzoni italiane.
2: Dai, oh.
3: No, perché Ganzo invece, no?
0: Per renderle ascoltabili.
4: Dai Iannacci a Vannacci, e per invece il nostro momento Amarcord dedicato a Gigo Robot, siamo andati, su suggerimento chiaramente del dottore, siamo andati a rispolverare un episodio di cronaca che, insomma, riguarda un pochino di golpe tentato, un pochino di militari fasulli. Andiamo a sentire di cosa parliamo in questa puntata.
5: La Veneta Serenissima Armata voleva fare le cose sul serio. All'interno del campanile di San Marco c'erano taniche di acqua, di cherosene da mangiare, non mancavano certo bottiglie di grappa Veneta Doc, pile, biancheria intima, una rice trasmittente e gruppi elettrogeni per farla funzionare. Fino a qui sarebbe potuta passare per una goliardata, ma quel mitragliatore ben oliato che con i suoi caricatori faceva parte del loro equipaggiamento non permette di pensare ad uno scherzo.
6: Su Quarto Piano, la mia vita ai tempi di Gig Robot con Riccardo Ventrelli.
4: Buon pomeriggio, dottore.
7: Buonasera, buonasera.
4: Allora, siamo andati a rievocare, no, con insomma le parole del telegiornale dell'epoca, questo strano tentativo di attentato, non si è capito bene.
7: Ma è uno dei fatti secondo me più belli della nostra storia repubblicana.
4: Delle assurdità italiane, sì.
7: Sì, esatto, cioè una roba che nemmeno nei film del colonnello Buttiglione o cose così poteva essere concepita. Ora, il fatto che l'avesse fatto gente che militava nell'area della Lega è, credo, un dettaglio.
4: Forse il minore dei problemi.
7: Esatto, non entra in questa nostra valutazione. No. Però sostanzialmente io lo vorrei raccontare così. C'era, non mi ricordo nemmeno quanti erano, diciamo un gruppo che a un certo punto pigliano un camioncino, e lo travestono da autoblindo. Poi si portano dietro in realtà anche delle armi, un'arma soprattutto, però ci mettono una specie di cannone finto, una roba così, e danno l'assalto al campanile di San Marco.
4: A Venezia, mi sembra un'ottima idea.
7: E questo, diciamo, è un fatto, da una parte è un fatto da...
3: Ma come hanno fatto a farlo passare un camioncino?
7: Ma non si è capito esattamente come ci siano arrivati lì, ma questa è la testimonianza che non c'è zona pedonale che non sia violabile. Ma aspetto qualche cosa anche in Piazza di Duomo, insomma, un mezzo anfibio o qualcosa. Però cioè, è un fatto da ridere, però è anche una testimonianza storica di come c'è stato un po'. Ora la Lega è, diciamo, un partito con determinate posizioni, ma prima la Lega era quelle cose lì, diciamo.
4: 300.000 bergamaschi armati pronti, esatto, a scendere dalle valli, secondo Bossi.
7: Esatto,
4: sì,
7: e poi c'era la Liga Veneta, e questi sono quelli lì, insomma.
4: Con la L, no? Diciamolo, esatto. Non vorrei che qualcuno equivocasse.
7: Esatto, che in qualche modo erano addirittura prima
3: più antichi, certo,
7: Bossi,
3: sì.
7: Insomma, erano quelli che scrivevano sotto la cavalcavia meridionali a casa, insomma, perché lì abbiamo cominciato nei meravigliosi anni 80. Ora non voglio fare il sociologo, ruolo che non mi si addice, per il quale nemmeno ho studiato, però, come dire, questo è un fatto che da una parte ci fa sorridere, dall'altra ci fa nostalgia, perché ora succedono, ahimè, fatti ben peggiori, e questo viene, diciamo, derubricato un po' a scherzo di carnevale, anche se ci sono stati dei processi, la gente è andata anche dentro per questa cosa qui, cioè, giustamente, non è che io posso mettere un cannone sui piedi.
3: No, non si può. No.
7: Parcheggiarlo.
4: Se non si possa.
7: No, si può, accanto al tram.
3: Non si può.
7: Già passa poco, se lo occupo anche.
3: Vabbè, a noi a Firenze il massimo si è avuto Razzanelli, voglio dire, quindi ci andrà anche bene, no?
7: Che comunque c'è ancora.
2: Sì, sì, sì, no, voglio, no, sono quelli eterni.
3: No, per l'altro sono ancora in galera quelli dell'attentato campanile, quindi voglio dire, non gli andava benissimo.
7: No, meglio di no, meglio di
3: ma
7: no.
3: Ma infatti, comunque gente pervicacemente convinta che il debito pubblico lo pagassero quegli altri.
2: Secondo me,
3: apprezzabile.
2: Parafrasare il finale di Monicelli, quando dice per fare ladri bisogna essere gente seria, al massimo poteva andare a lavorare, e per fare rivoluzionari uguale bisogna essere gente
7: esatto,
2: seria.
7: Esatto, andate a lavorare.
3: Golpe borghese, scansati. Grazie mille, dottore.
7: Ciao, a presto, ciao.
8: Mario, per forza non tu riesci a farti le tue ragioni, te la faccio troppo a Bonaccione.
9: Ho capito, ma che devo fare?
10: La gente si approfitta di te?
11: Vuoi mettergli paura?
10: Quello che serve per il tuo viso è un bel...
11: muso di ciuco!
10: Il muso di ciuco permette di affrontare le situazioni difficili con un'espressione del volto impeccabile.
8: Certo, tu potrei anche aiutarmi a portare la spesa! Muso di ciuco!
11: Con gli amici, coi parenti!
10: Il muso di ciuco!
8: Mario, che tu mi lasci a questa maniera e tu me lo dici con questo muso di ciuco!
11: Il muso di ciuco!
10: Il muso di ciuco!
11: Maremma, che avresti cantini e muso di ciuco gli è venuto?
10: Beato lui!
4: Va bene. Allora, Bussolotti, lo so che scalpiti per poter dire qualche sciocchezza.
12: No. Io ormai sto qui, aspetto voi per venire via. Ma no, può andare via anche prima.
4: No, non c'è bisogno di aspettare noi, perché in questo momento diamo spazio all'ottava rima del maestro Francesco Burroni da Siena.
13: Un era uno di noi toscanacci, abituato a fa' versi e versacci, come un tempo facevano pagliacci, però quant'era bravo Enzo Iannacci. Anche oggigiorno continua a garbacci, e non soltanto a noi poveri vecchiacci, piaceva ricchi e anche a poveracci, ma mia me quel grullo del Vannacci.
14: Dai, scritto sì, mi sì, nove, bravi sì, vabbè, dai, scritto sì, vabbè, sì, dai.
6: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.
15: C'è un posto che ho scoperto molto bello per andarci in vacanza. Bel mare. Si mangia bene. È pieno di figliole. Ma non ve lo dico dove si trova, altrimenti mi fregate le ragazze. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
16: Ho visto un re.
17: Se lo discuse?
16: Ho visto un re.

0: del partito fascista della prima ora. Allora, Gilberto, nulla, la mia moglie e poi la tua sorella vuole andare a Parigi. A Parigi? Lascia ragione, vedi, gente seria la mia sorella, Galeazzo, mia fe. Ma a Parigi che fai? Che vede? Che c'è da vedere? Oi oi, poi farà cardo. Ah, sì, cardo sicuramente. Dunque, a Parigi c'è un monte di cose da vedere. Allora, senti, c'è il Louvre. E che l'è? Il Louvre? L'è un museo con quadri. No, non mi piace quadri, ma che mai. Ma c'è la Gioconda. La Gioconda è in via, solite donnine, stai degli spogliarelli, no, no, no. No, no, lascia fare, ragazzi, niente Louvre. Allora, ma aspetta, quella ti piace. C'è la Torre Eiffel, che è bella, dove si vede il panorama di tutta la città. È una torre tutta di ferro. Di ferro? Sarà rugginosa. Uno si buca e pigli il telefono e poi muore. No, no, non ci vuoi così. Ma lo sai che tu devi fare, te? Te tu devi andare a Marina di Bibbona da solo. Tu mandi la tua moglie, che poi è la mia sorella, da sola a Parigi. E te a Marina di Bibbona con la fenda. Vai, vai, vai, nel meglio. Imbecille, pigli il telefono.
1: Che lui c'era. Povero me, suovo. È povero anche il sacrista.
2: Sì, beh, vabbè, sì, beh, anche
1: non si. Ho visto un ricco.
3: Sai, scusa?
4: Ho visto un ricco.
3: Un show.
2: Sì, vabbè, sì, beh.
5: Ma dagli annacci all'annacci è un attimo, cioè, cambi una consonante. Voglio dire, ma tutta la vita gli annacci, che lui, cioè, geniale, parlava in modo che, no, compro la vocale. Però più chiaro di quello che dice Vannacci. Poi, cioè, a me non c'è la musica, poi no, che piace. Chiaramente, essendo io nordico, quasi biondo, gli Vannacci, non so. Poi c'è anche il medico, cioè, persone di cultura. Ragazzi, non scherziamo, secondo me... Ma la vita è bella, ti portare le scale del tennis... Ma soprattutto, ma
6: è un contadino!

0: casa il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale.
2: I dischi di Little Tony. Va bene, mentre noi
3: ci rifiutata a Sanremo perché tenuta un po' troppo, un po' troppo cosa.
2: Lasciamo perdere. Viene quasi da dire che diamoci del cretino da soli, no? Alla fine, no? Mi sembra giusto.
4: Giulio, t'ha messo in lavatrice i bianchi colorati! Tu sei un cretino!
5: Ti sei comportato da idiota? Senti e stanno per infamarti? Gioca d'anticipo! Datti del cretino da solo! Prima che ci pensino gli altri!
6: Landi, poi che t'ho combinato?
5: Eh sì, è colpa mia, che cretino e sono!
6: È che la sbaglia ognosa!
5: Eh sì, sono un cretino, lascia ragione!
6: Vabbè.
5: Lasciali senza parole, non farti insultare. Datti del cretino da solo.
4: Giulio, t'avevo detto cotto e prosciutto, no crudo.
5: Lo so, sono un cretino.
4: Vabbè, via.
1: Datti del cretino da solo.
2: Ed è arrivato come sempre il momento implacabile del morto della settimana.
7: Bene, a questo punto dobbiamo passare allo sport e quindi può partire la sigla. Vaffanculo, fermati un secondo. Ma chi è che continua a suonare sul telefono?
3: Si è spento all'età di 136 anni John Fogerty, il giovane, nipote di John Fogerty il vecchio, 151 anni, che è ancora vivo e lotta agli ultra. Vabbè, Fogerty diventò famoso negli anni 70 per le sue feste di drogati sulle spiagge del Tibet. Sì, sì, in Tibet. Non ci sono le spiagge, si sa, ma tanto egli erano drogai marci e non se ne sono macco.
2: Vabbè, allora.
3: Nel 1981 ebbe una breve parentesi mistica diventando circense, ma nel 1982, durante l'Italia-Brasile, picchiò un monaco per il gol annullato a Antognoni. Negli anni 90 ha cantato nei Backstreet Boys e ha condotto Domenica In accanto alla Fennec.
2: Chiamalo scemo.
3: La settimana scorsa aveva dichiarato che avrebbe vissuto almeno altri 30 anni bevendo al posto dell'acqua solo fernette e china calda. È morto dopo 2 giorni.
2: Sono cose che purtroppo succedono. Non c'è proprio un'esatta concatenazione tra le due cose. Lo so, però alla fine è successo, ma è arrivato per noi il momento, anche se non risponde al telefono. Quindi credo, cosa facciamo? Non lo mandiamo?
8: La posso fare io, rubrica?
2: No, non la fare te la rubrica.
3: Perché te non le sai le cose.
2: Non le sai fare le cose, quindi è inutile che adesso venite a sceglierci una canzone.
3: Vai a Tosano e fa la spesa alla tua moglie.
2: Se non sai le cose, smetti, nel senso, non è che possiamo...
8: Fascisti.
2: No, non c'è da stare dei fascisti a gratis a qualcuno.
8: Tanto nel mio mondo, quello che ho detto prima, quello perfetto.
2: Sì, quello socialista, massimalista.
8: Voi fuori.
2: Noi fuori, giustamente, perché non siamo degni, non siamo abbastanza socialisti per poter stare al tuo passo. Ma finalmente possiamo fare chetare il vecchio, perché è arrivato il momento di Friday I'm in Love. Sigla.
9: Su quarto piano, con la fascinosa e ammaliante Carlotta Romualdi. Carlotta, che noi però apprezziamo principalmente per la sua professionalità e competenza.
10: Basta!
2: Buon pomeriggio Carlotta.
3: Ciao Carlotta.
11: No, bellissimo ragazzi, perché ora io so anche i miei cani che mi avvertono quando mi chiamate.
2: Attenzione, ah, vedi, vedi.
11: Ho messo apposta lo squillo vostro e loro fanno au!
2: È tutta una catena che né io né noi possiamo spezzare.
3: Perfetto.
2: Senti Carlotta.
11: Può essere invece, secondo me, la catena che va da Vannaccia a Iannacci.
2: Vedi.
11: In qualche modo,
2: c'è un filo conduttore. No, noi abbiamo fatto ascoltare nel corso di questa puntata chiaramente canzoni più nazional popolari, più famose di Enzo Iannacci. So che invece tu hai avuto un gusto un pochino più raffinato, cioè ci voleva poco rispetto a me e Gabriele.
11: Allora,
2: però,
11: siccome Iannacci era il protagonista della puntata, ho detto vuoi che non mettano alcuni classici, giustamente, ma anche i classici, quelli più conosciute sono meravigliose. Io però sinceramente o c'era il palo della banda dell'Ortica, è una delle mie preferite, mi fa tanto ridere, però per chiudere io volevo qualcosa di più emblematico, allora Allora andiamo. Tra l'altro parla di tre persone insieme, siamo io e voi due.
2: Perfetto, grazie
11: allora,
2: mille.
11: Ragazzi, allora andiamo.
2: Allora andiamo, vai.
3: Andiamo.

0: Bene, andiamo via anche noi, Gabri, solamente che al posto di Carlotta abbiamo i Bussolotti, devo dire scambio alla pari per questo finale di puntata. Bene, noi allora ci salutiamo per questo appuntamento in cui siamo riusciti ad ascoltare un po' di canzoni di Enzo Iannacci, quindi alla fine anche,
1: insomma, alla fine si è fatto un bel servizio,
0: anche Vannacci alla fine serve a qualcosa. Sì, ciao, sì, Nini.
1: Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, traffico rallentato per materiali dispersi tra Firenze Scandicci e Firenze Imprunita. Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Imprunita. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
5: Nova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Somma Cal,

0: dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette Made in Italy, è arrivata l'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Con il provvedimento che è già stato approvato dal Senato vengono introdotte nuove misure in materia di accise e a sostegno delle imprese, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni italiane sui mercati esteri. Nella seduta di mercoledì la Camera ha accolto per un giro di interrogazioni a risposta immediata Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati l'avvertenza Electrolux, la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico e la stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Politica estera si è svolta mercoledì davanti al Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Terza Commissione l'audizione di rappresentanti dello European Center for Democracy and Human Rights. L'iniziativa si inserisce nell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia per la tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Mercoledì l'Aula ha reso omaggio a Marco Pannella nel 10° anniversario della sua scomparsa, lo ha ricordato con un messaggio il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Al termine del suo intervento ha avuto luogo un dibattito al quale ha partecipato un oratore per gruppo. Sviluppo e coesione, andata in scena ieri presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la presentazione del rapporto annuale 2026 dell'Istat. All'evento, che segna anche l'inizio delle celebrazioni per i 100 anni dell'Istituto, hanno partecipato il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Sono trascorsi quasi 19 anni dalla tragedia Thyssen. Il mondo è cambiato, i telefonini sono sempre più piccoli e ora si chiamano smartphone. Le auto si sono evolute e sono sempre più ecologiche. Corriamo dietro l'evoluzione mentre le intelligenze diventano sempre più artificiali e meno genuine. Alcune cose in questi cambiamenti rimangono ferme, inalterate nel tempo, immutate. Uno zoccolo duro che non si riesce a scalfire. 1000 morti l'anno. La fotografia di una macchia di un paese che vorrebbe in tante, troppe parole cambiare, migliorarsi. La convinzione che è possibile farlo non è sufficiente perché ciò accada. La mia sensazione è che a volte vi è una sorta di resa davanti a lutti evitabili. Meno stress, una rincorsa al business più giusta ed equa, che mette al centro non solo guadagni e produzione, ma la ricchezza più grande dell'impresa, i lavoratori. Più consapevolezza, la consapevolezza che la sicurezza sul lavoro può essere un investimento, la consapevolezza che la sicurezza sul lavoro è un diritto riconosciuto nella nostra bellissima Costituzione. Non mettiamo da parte questo diritto, usiamo tutte le nostre energie per rendere questo paese migliore. 81 secondi con noi. Una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

Sono le 15:17, torniamo in onda con Sputnik, un po' in ritardo, ma la settimana è densa, lo scoprirete anche più tardi con il nostro GR del pomeriggio, che abbiamo veramente tante cose da raccontarvi. Continuiamo appunto a seguire la vicenda della Sumud Flottiglia e soprattutto a questo punto dei rientrati in patria, della battaglia legale che dovrebbe partire, insomma ne parleremo più tardi. Ovviamente in questa sezione dedicata alla musica continuiamo ad ascoltare le cose nuove, tra cui il disco della settimana, Blizzard di Dave Ellis, Away Your Stride, You Stride è il titolo del pezzo che ascoltiamo oggi.

Tavellis direttamente dall'Irlanda, questo il pezzo che chiude il suo disco, lo abbiamo ascoltato in questa settimana, è stato il nostro disco della settimana, nonostante fosse uscito in formato digitale già da un po', lo abbiamo recuperato in occasione dell'uscita del formato fisico perché questo artista ci ha assolutamente convinto. In parallelo abbiamo ascoltato un altro album, quello di Kevin Morby, che segna il ritorno appunto dell'artista statunitense. Ci sentiamo, giusto per chiudere anche l'ascolto di questo disco, che comunque ovviamente riproporremo nelle prossime settimane, la traccia che chiude questo Little Wide Open. Il brano si chiama Field Guide for the Butterflies.

E queste sono le note di Kevin Morby, Field Guide for the Butterflies, il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Andiamo avanti con i Camon Tigre. Abbiamo parlato in questi giorni del loro ritorno, il nuovo singolo che è uscito oggi si chiama Vanta e ce lo ascoltiamo qui a Sputnik.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un veicolo in avaria, si sono formati 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla Fibili rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Music in Town.
1: Ma soprattutto stai ascoltando Sputnik con la migliore musica della città, non siamo modesti, diciamolo assolutamente. Sono le 15.37, ci siamo sentiti Jill Scott Heron, che ci sta sempre bene, d'altronde è appunto un artista leggendario, cosa volete di più? Continuiamo con Sleepy, che torna invece con un nuovo singolo. Il brano si chiama Brings Beer, Beers on Food, ed è appunto il suo nuovo singolo uscito per Bronson Recordings proprio oggi. Ce la ascoltiamo questa artista e capiamo insomma cosa segna con il suo ritorno. L'artista in realtà si presentano come un trio, Sleepy capitanato però da Asia Martina Morabito. Sentiamo Bring Beers and Food.

Questa è Sleepy, un bel pezzo, quasi lo fai, questa Bring Beers or Food che è appena uscita proprio oggi. Continuiamo, sono le 15:40 con qualche altro ascolto tra le ultime uscite discografiche, che non sono tantissime, vi devo dire la verità. Maggio un po' sottotono da questo punto di vista, ma da cui sicuramente ci riprenderemo, come dire. Continuiamo quindi con qualche altro estratto dalle ultime cose che ci sono arrivate. Ieri abbiamo fatto tutta una lunga esplorazione dei nuovi singoli e io direi che ci possiamo sentire gli A Certain Ratio con Lucinda, un brano appena pubblicato. Altra appunto novità che vi proponiamo oggi, arrivata in questi giorni.

E questi sono gli A Certain Ratio, il nuovo singolo appena pubblicato, si chiama Lucinda e fa parte di un doppio singolo rilasciato dal progetto, dalla band. Io direi che chiudiamo qua con Sputnik, sono le 15:46 e ci salutiamo ascoltando i Pool Kids con Easier Said Than Done, un brano in selezione su Nova Radio. A tra poco con le notizie, rimanete con noi.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro agli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50 di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Bengt Vir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti, indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17° a livello nazionale. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le prove libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 25.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.
1: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: Sono le 16:08 minuti, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, il nostro Nova Radio News del pomeriggio, e vi dico subito che sarà un Nova Radio News un po' diverso dal solito, un po' più lungo, con un po' meno cultura, ma comunque pieno di approfondimenti e notizie, e in particolar modo ci dedichiamo alle parole di Dario Salvetti ed Antonella Bundu, che stamattina prestissimo sono rientrati a Firenze dopo essere stati catturati da Israele. L'intercetto della nave Don Juan dove viaggiavano è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 20 di maggio, quindi qualche giorno fa. Dopo la detenzione sono tornati stamattina, ci hanno raccontato che cosa è successo nelle tante ore che sono stati in cui sono stati appunto sotto sequestro.
1: Ci hanno portato su questo gommone alla nave guerra, appena siamo entrati lì dentro, in fila, vabbè, a me mi hanno subito tolto dalla fila, mi hanno portato, mi hanno sbattuto e mi hanno chiesto di togliermi i pantaloni. Allora io, meno male, ci avevano detto, ci avevano raccontato del freddo, no? E dunque c'eravamo un po', io c'avevo il fuso sotto, insomma, tolto i pantaloni, poi a quasi tutti gli hanno tolto le scarpe, chi c'aveva le magliette della Palestina.

0: delle ragazze li hanno un po' strappate via, dunque sono rimasti a torso nudo e poi subito con queste fascette inginocchiate, come diceva Dario, ci hanno tolto il passaporto e ci hanno dato i numeri. Ora questa è l'ultima, perché via via ci toglievano le fascette, questo è l'ultimo, ci hanno lasciato, questo non c'è un numero, però io ero il numero 263. Hanno messo, tolto, tutti, c'avevo una giacca, buttato tutto dentro in una busta di spazzatura nera con il numero sopra, noi con il numero, chiedendoci sempre chi è il capitano, su quello non si è risposto. Poi ci hanno portato in questo spazio che diceva qui dei container, e mentre si andava con uno col fucile, con il mirino che te lo puntava così facendo finta di spararti. Mentre passavi e mentre eri lì in questo spazio che inondavano continuamente di acqua, fra l'altro avevano rubato le scarpe a alcuni, altri i calzini, dunque gente scalza o gente completamente, lui aveva pantaloni completamente bagnati fino a qui, e lì fa freddo la notte e di giorno sono dei container, fanno caldo, fa caldo e non si poteva stare nella tipo carro bestiame dove si doveva rimanere a dormire. Erano questi container dove abbiamo dormito la notte tutti rannicchiati uno sopra l'altro perché faceva freddo, cioè sei bagnato, fa freddo.
1: Non mi concentro su quello che so, cioè sui racconti che ho avuto, perché la Global immagino produrrà un'ampia documentazione. Sappiamo dell'uso di pallettoli di gomma, di taser su persone bagnate apposta, di taser sui genitali. Sappiamo probabilmente che sono avvenute delle molestie di natura sessuale. Posso dire quello che io ho visto, quello che sono certo di aver visto, del taser sul collo per interrogare, l'ha già detto Antonella. Abbiamo visto sparare sulle persone con questi proiettili, con dentro questi pallini da oche. Comunque, se ti prendono nel viso, possono farti danni importanti. Abbiamo visto le persone implorare di allargargli le fascette perché avevano le maniche lì. Avevo vicino un turco per terra che implorava perché aveva proprio le maniche che gli stavano sanguinando. Vi risparmiamo, però dovrebbero essere la base, il fatto che non avevamo tutti i normali diritti di qualsiasi detenuto, per cui ad andare in bagno, l'acqua. Qualsiasi cosa era fatta per umiliarti, cioè per dire, perché poi le cose minori ormai te le dimentichi, no? Io a un certo punto mi hanno tenuto in fila per andare in questi tavolini dove ti rifacevano sempre le stesse domande, non capivi perché passavi tutte queste procedure, e sempre piegati, e a un certo punto mi hanno usato come tavolino per un po' di tempo, quindi con la schiena piegata e sentivo questi impiegati che mi usavano come tavolino.
2: Come abbiamo detto, queste sono le parole di Bundu e Salvetti. Intanto, appunto, questo racconto, loro come gli altri, dopo l'intercetto di una nave in acque internazionali, sono stati tratti in manette su questa nave prigione che li ha condotti al porto di Ashdod e da qui nel campo di detenzione di Keziot, prima di essere rilasciati. Tecnicamente, raccontano Bundu e Salvetti. Siamo stati in un campo di concentramento galleggiante, parlando proprio di questa nave detentiva inumana.
3: Nessun'altra parola può descrivere quello che hanno fatto. Fucili puntati, vagoni, torture, filo spinato, spari, cani, catene. Tutto ricorda, se uno deve pensare a quello che erano i campi di concentramento, perché se veramente c'è l'indignazione per una persona messa in una posizione comunque di stress, la gente sveniva e tutto quanto, ma se c'è l'indignazione per quello, cerchiamo di far capire veramente che cos'era quella cosa che galleggiava nel Mediterraneo. Eravamo tutti a conoscenza di quello, ma forse non si riesce a capire. Forse se si usa questa immagine, che è proprio quella, arriva.
1: Usiamo il termine campo di concentramento perché nel momento in cui arriva una persona, ti punta un mitra e ti sequestra e ti porta in un luogo dove tu non hai nessun diritto. E noi in quel momento non eravamo coperti da nessuna convenzione del prigioniero internazionale, non sapevamo qual era il diritto che ci stava coprendo, eravamo delle persone con un braccialetto, un numero, in un container filo spinato in mezzo al Mediterraneo, senza nessun diritto all'acqua, alla toilette, eccetera, e con persone che ci sparavano addosso. In quel momento noi non eravamo più individui, non sapevamo nemmeno chi sapeva dove eravamo.
2: Questo appunto il racconto della nave su cui sono stati fondamentalmente tradotti tutti gli attivisti a bordo delle navi fermate nei giorni scorsi dall'esercito israeliano appunto a largo in acque internazionali. A Salvetti e Bundu hanno proprio denunciato anche proprio il mancato intervento internazionale, un mare, spiegano, quello del Mediterraneo, tra i più sorvegliati, controllati, militarizzati, con sempre droni che sorvolavano le imbarcazioni della flottiglia, con navi militari che provenivano da diversi paesi che appunto viaggiavano fondamentalmente nelle acque solcate anche dalle barche e dalle imbarcazioni della Sumud flottiglia, ma appunto senza nessun tipo di intervento internazionale, quando invece avveniva l'intercetto di Israele ritenuto appunto illegale, in violazione del diritto internazionale, perché appunto in acque internazionali e soprattutto coinvolgendo barche che imbarcazioni che battevano bandiere nazionali di diversi paesi. Di questi temi legali parleremo tra poco, però insomma sentiamo le parole di Bundu e Salvetti proprio su questo mancato intervento internazionale e su cosa dovrebbero fare adesso le istituzioni.
4: Nel momento della prima intercettazione non era possibile raggiungere la Guardia Costiera greca e c'è stato un silenzio totale per 8 ore da parte della Grecia. Nella seconda intercettazione noi durante la notte navigavamo e vedevamo altre sagome di navi all'orizzonte che probabilmente erano turche, ma non lo posso sapere. Nel momento, alle 9:30 di mattina in cui parte l'intercettazione, improvvisamente il Mediterraneo diventa vuoto. Altra cosa, c'era una quantità di droni incredibili che non erano solo sionisti israeliani, e ogni volta che partivano le intercettazioni ti guardavi attorno, non avevi più a vista niente, nemmeno navi cargo. Quindi era come se ogni volta tutti sapessero quello che stava per accadere.
3: Noi nella prima intercettazione, quella del 14, la mia barca non era con tutto il resto della flottiglia. Noi siamo passati dopo l'intercettazione e sappiamo che loro hanno mandato degli SOS, quelli che avevano intercettato la prima volta. I greci hanno detto che non l'hanno ricevuto nonostante ci siano le registrazioni, non sono intervenuti. Noi siamo passati, la nostra barca da sola è passata ore dopo in questo cimitero di barche che hanno lasciato, 22 barche che galleggiavano alla deriva, che stava per arrivare un temporale. Hanno lasciato alla deriva, in una delle imbarcazioni hanno lasciato 7 persone, in tutte le barche hanno danneggiato, hanno tagliato le vele, hanno manomesso i motori, hanno lasciato 7 persone su una barca alla deriva mentre stava per venire un temporale. Solo allora, ore dopo che era stato intercettato, sono arrivati quelli della la Guardia Costiera greca e lì ci hanno scortato, fra virgolette, ma quando, ore dopo che era già avvenuta l'intercettazione.
5: Avete detto di non aver avuto contatti con il governo, vi aspettate di averli? Avete invece avuto contatti con le istituzioni cittadine o regionali?
4: No, ancora niente. Noi dovete tenere presente che noi dal momento del sequestro abbiamo perso qualsiasi connessione col mondo. Siamo arrivati stanotte a mezzanotte a Roma, alle 5 del mattino a Firenze, e tempo di salutare qualcuno stamattina e siamo qua, quindi ancora no.
5: Ma vi aspettate di averli?
4: Noi sinceramente ci aspettiamo, dopo il dovuto racconto di cronaca che pensiamo di dover fare per anche dovere di cronaca, per raccontare, che tutto quanto prenda la via che deve prendere indipendentemente da noi. Cioè, quindi che adesso i riflettori, una volta che hanno preso atto di quello che è stato successo, si spostino da noi a la parte legale per quello che dovranno essere condannati su quello che è successo. E soprattutto è semplice quello che c'è da fare, c'è da far partire una campagna di boicottaggio economico, sociale, complessiva, dove ognuno indipendentemente da noi può fare la propria parte, dal non acquistare farmaci di provenienza israeliana come cittadini, fino a pensare alle aziende, se hanno commesse israeliane, di iniziare a abbandonarle, fare quello che per esempio si è fatto col Sudafrica dell'apartheid, si è fatto questo in tantissime zone dell'economia, fino a che le istituzioni agiscano per rompere ogni singolo rapporto dove tu devi dare la sensazione a queste persone di totale anormalità, forse anche per scoprire se dall'altra parte c'è rimasto un briciolo di umanità, perché se vuoi farli uscire da questa distopia gli fai male se non gli fai capire il livello di gravità. In ogni modo, in ogni modo arrivano delle crociere di turisti? No, non arrivano, non arrivano, perché c'è un boicottaggio diffuso. Perché? Ma come mai? Ma come mai? State compiendo un genocidio, come mai? E di fronte a questo non esiste più nessun grado di accettazione, cioè non, il silenzio non è accettabile, nemmeno da parte loro.
2: Rispetto al video che è stato diffuso, dove si vede appunto il ministro Ben-Gvir che appunto rivendica in qualche modo la cattura e la repressione degli attivisti della flottiglia, Bundu e Salvetti spiegano che queste immagini non sono che la punta dell'iceberg e che l'indignazione che hanno provocato sono una sorta di schermo che consente di non parlare del problema reale. Il sistema che abbiamo incontrato, spiegano, era oliato, collaudato e con amplissimo consenso. C'era una macchina amministrativa enorme e la sensazione che nessuno stesse solo eseguendo gli ordini. Sembravano tutti convinti, una società talmente in bolla, totalmente in bolla, ripiegata in una sorta di distopia dove la stragrande maggioranza della popolazione è appunto d'accordo con questo tipo di azioni da parte del governo. E queste appunto sono le parole, il racconto fatto da Antonella Bundu e Dario Salvetti, rientrati veramente stamattina prestissimo a Firenze da poche ore. Mostrare la solidarietà verso i due attivisti toscani, anche il governatore Giani che ha commentato il loro rientro stamattina.
6: Ma Antonella Bundu, come a colui che con lei era, Salvetti, la mia grande solidarietà, il pensiero costante per le violenze che hanno subito, per la frustrazione che hanno avuto nel momento in cui, bloccati in acque internazionali, sono stati portati all'interno di un paese, Israele, e vittime di quello che sempre più i giornali stanno manifestando in evidenza, con atti di brutalità, di violenza, di sopraffazione, inaccettabili in un paese civile. A mio giudizio Israele, con il suo capo del governo Netanyahu e ancora di più con questo ministro della guerra, ha dimostrato di essere un paese in questo momento indegno di operare in un rapporto di convivenza internazionale. Questo deve e merita delle sanzioni. Io ritengo che Israele ha compiuto un genocidio, quello di Gaza, che è evidente, vive un processo di espansione che ha provocato gravi lutti nel Libano. Sinceramente non ne possiamo più, e questi gesti che abbiamo visto da parte del ministro, questi atteggiamenti nei confronti della flottiglia, sono l'ulteriore spia che o tutti insieme diamo uno stop o la deriva rischia di essere ancora peggiore. Non ci possiamo permettere poi di vivere le conseguenze di questi atti.
2: E queste sono appunto le parole di Giani. Nel frattempo il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura in merito alle condizioni in cui gli attivisti sono stati trattenuti in Israele. Secondo quanto si apprende, le avvocate stanno iniziando a raccogliere le testimonianze degli italiani rientrati ieri e presenteranno una integrazione alla denuncia querela depositata il 19 maggio in procura a Roma sulla base delle sommarie informazioni che verranno raccolte. Le legali denunceranno ai PM della capitale tutti i reati subiti. Le violazioni ai danni delle attivisti e delle attiviste sono gravissime. Si comincia con la privazione arbitraria della libertà, perché queste persone sono state prelevate in alto mare, trasferite illegalmente in Israele. Dopodiché ci sono tutta una serie di trattamenti umani, inumani e degradanti come minimo, ma certamente si può configurare l'ipotesi di una tortura, di tortura. È il commento della dottoressa docente di diritto internazionale Michela Frulli, oggi ai microfoni di Nova Radio. Sentiamo un estratto dell'intervista a cura di Riccardo Pinzauti, che appunto ha avuto Michela Frulli stamattina ospite per Newsbox.
7: Lasciamo da parte tutte le violazioni di cui abbiamo parlato altre volte, che sono quelle relative al diritto del mare, al diritto umanitario. Le violazioni ai danni degli attivisti sono gravissime. Si comincia con la privazione arbitraria della libertà, perché appunto queste persone sono state prelevate in alto mare e trasferite illegalmente in territorio israeliano. Israele non è sovrano sulle internazionali, lo si trasferisce sul proprio territorio. Dopodiché ci sono tutta una serie di violazioni ovviamente alla dignità di queste persone, quindi trattamenti umani degradanti come minimo, ma certamente si può configurare l'ipotesi di tortura. La tortura che cos'è? È l'inflizione di sofferenze gravi, fisiche o mentali, a persone sottoposte a privazione della libertà e perpetrata da pubblici ufficiali, e questi sono pubblici ufficiali. Abbiamo visto addirittura un ministro che fa il video. Probabilmente si può configurare anche l'ipotesi di tortura. E Israele è parte, per esempio, al patto dell'ONU sui diritti civili e politici, che vieta tutte queste condotte. Quindi non è soltanto che, diciamo, sono norme che altri stati hanno sottoscritto, Israele no, Israele stesso è parte a questi trattati, di cui sta facendo carta straccia, insomma, sta calpestando clamorosamente. Quindi, insomma, il panorama delle violazioni è gravissimo. Ma questo che abbiamo visto nei confronti dei militanti, degli attivisti della flottiglia, è solo un piccolo assaggio di quello che subiscono i palestinesi da mesi, da anni. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Così.
8: Dal punto di vista formale giuridico, l'Italia e l'Unione Europea che cosa possono o potrebbero fare?
7: Noi giuristi, certamente da tempo passato il momento in cui si deve passare a sanzioni economiche e commerciali, sanzioni diplomatiche, questo è tutto alla nostra portata. Invece l'Europa finora non ha neanche sospeso l'accordo commerciale con Israele, purtroppo grazie anche all'opposizione dell'Italia, perché il nostro governo insieme alla Germania ha votato contro anche solo alla sospensione di questo accordo. Le sanzioni mirate nei confronti di un solo ministro, francamente, secondo me sono del tutto inadeguate. Diciamo meglio che niente, però sono inadeguate, perché altrimenti, anzi, hanno anche quasi un effetto, secondo me, perverso, perché si tende a focalizzare su una persona, su alcuni individui, un comportamento invece che è dello Stato nel suo complesso.
8: Insomma, se ne parla molto dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele. Quali potrebbero essere le conseguenze di la denuncia del patto?
7: Qual è l'idea? L'idea è isolare politicamente, diplomaticamente, economicamente il paese per farlo recedere da queste violazioni gravi che ormai compie impunemente da anni. Se noi non usiamo la leva economica e diplomatica, come vediamo, Israele non si ferma, anzi. Quindi voglio dire, se neanche di fronte a questo siamo capaci di mettere in campo una reazione adeguata con tutti gli strumenti che ci sono, non è che il diritto internazionale non esiste, non funziona, è morto. Il diritto internazionale c'è, però bisogna applicarlo.
9: Purtroppo un capitolo che assegniamo.
2: Queste sono appunto le parole di Michela Frulli, intervistata stamattina da Riccardo Pinzauti per Newsbox. Continuiamo parlando di un'iniziativa invece che arriva ai sanitari per Gaza. Dal 25 di maggio fino al 5 di luglio in più strutture sanitarie toscane sarà proiettato il film Gaza Doctors Under Attack. Al momento, è stato spiegato, hanno aderito 24 ospedali, tra cui anche quello di Careggi. È un momento importante di memoria collettiva e partecipazione di una storia che descrive tutti i fatti oggettivi e già documentati nei report delle Nazioni Unite, ovvero la distruzione sistemica degli ospedali di Gaza, l'uccisione di medici e paramedici, ha detto Francesco Nicolai di Digiuno per Gaza, tra i promotori dell'iniziativa insieme a Sanitari per Gaza, spiegando che al momento altri ospedali fiorentini stanno valutando l'opportunità di proiettare il film. A parlare anche Emanuela Bavazzano, sempre dei Sanitari per Gaza. Sentiamo le parole di Nicolai e Bavazzano.
10: Vediamo che sia un momento importante di memoria collettiva, di partecipazione, di una storia che descrive tutti i fatti oggettivi e già documentati nei report delle Nazioni Unite, delle organizzazioni per i diritti umani, ovvero la distruzione sistematica del sistema sanitario di Gaza, di tutti e 36 gli ospedali di Gaza, l'uccisione di 1.600 tra medici, infermieri, paramedici del sistema sanitario di Gaza, la detenzione illegale, la tortura. Ecco, diciamo, attraverso questo documentario che ha ricevuto molti premi, anche di recente il prestigioso BAFTA TV Award, noi rendiamo disponibile ai nostri colleghi di poter vedere questo documentario nei luoghi dove ogni giorno si occupano del diritto alla cura dei cittadini, del diritto alla salute, che è un diritto che viene sistematicamente negato a Gaza e nella Palestina occupata.
11: La regione toscana sicuramente ha messo a disposizione una serie di posti letto, anche in particolare per i bimbi e per le bimbe, ma noi sappiamo che questo non basta, perché a noi non basta intervenire dopo, vogliamo intervenire anche durante, vogliamo poter denunciare quella che è la situazione in atto e vogliamo anche provare a denunciare, anche con questa proiezione di film, tutte quelle ipocrisie che spesso si realizzano laddove chiaramente è positivo che in questo momento molti, anche al governo della nostra regione, anche al governo delle nostre aziende sanitarie toscane, si espongano e si espongano chiaramente a sostegno del popolo palestinese, ma bisogna che ci sia anche una coerenza. Quindi diciamo che questo film vuole denunciare anche quelle eventuali complicità che noi potremmo dover smascherare.
2: E queste sono le parole di Emanuela Bavazzano. Sentiamo, cambiamo tema invece, torniamo a parlare di lavoro con due lavoratori cinesi, un uomo e una donna, che sono in sciopero davanti a una piccola azienda di confezioni tessili a Prato, specializzata nell'applicazione di bottoni su capi di abbigliamento. La protesta è in corso di svolgimento in via Casale, è sostenuta dal sindacato Sud Cobas, che denuncia condizioni di lavoro disumane e il mancato pagamento degli stipendi da diversi mesi. Secondo quanto riferito dal sindacato, i due operai avrebbero lavorato dalle 14 alle 18 ore al giorno senza giorni di riposo, con una retribuzione a cottimo di 3 centesimi a bottone. Il Sud Cobas sostiene inoltre che il 5 maggio scorso, durante una discussione legata alle rivendicazioni salariali, la titolare dell'azienda avrebbe aggredito fisicamente una lavoratrice. Alla protesta partecipano anche altri iscritti al sindacato, mentre alcuni manifestanti stanno cercando di coinvolgere nella mobilitazione un lavoratore afghano impiegato all'interno della fabbrica. La situazione, secondo il sindacato, evidenzia la complessità delle condizioni lavorative nella realtà multietnica pratese. I due lavoratori orientali, sempre secondo il Sud Cobas, avrebbero perso l'alloggio collegato al rapporto di lavoro. Dopo l'avvio della protesta, il sindacato riferisce di aver garantito loro una sistemazione temporanea e di aver avviato una raccolta fondi online per sostenere le spese di prima necessità. Gli operai vengono spesso sottoposti al doppio ricatto di perdere lavoro e casa, afferma Luca Toscano del Sud Cobas, spiegando che l'obiettivo dell'iniziativa è offrire un sostegno immediato ai manifestanti. Sui canali social del sindacato è stato pubblicato il link per le donazioni. Questa appunto la notizia che riguarda i lavoratori e un nuovo caso appunto di sfruttamento nella piana fiorentina, anche questo in questo caso nel mondo del tessile. Ci sentiamo il GR del traffico e poi torniamo con le altre notizie di oggi e ovviamente gli approfondimenti culturali.
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un veicolo in avaria, si sono formati 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla Fibili rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura.
1: Sono le 16.39, torniamo in onda con lo spazio dedicato alla cultura del nostro Nova Radio News e ripartiamo con l'anniversario della strage dei Georgofili. Ricordare la strage dei Georgofili significa non dimenticare una ferita ancora aperta nella storia di Firenze e dell'Italia. In quella notte la mafia colpì 3 vite innocenti, a cominciare dalle sorelline Nencioni, Nadia e Caterina, a cui la città ha deciso di intitolare il nuovo ponte appena realizzato tra Bellariva e Gavinana, ferì il patrimonio culturale della città e i valori democratici su cui si fonda la nostra comunità. Queste sono le parole della sindaca di Firenze, Sara Funaro, in occasione della presentazione del programma di iniziative per il 33° anniversario dell'attentato mafioso a Firenze. Il 26 maggio alle 21.30 sull'arengario di Piazza della Signoria si terrà, aspettando le 1.04, un appuntamento di dialogo, memoria e riflessione dedicato a quanto accaduto nel cuore di Firenze il 27 maggio del 93. Interverranno Pietro Grasso, già presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia, che ricorderà anche Gabriele Chelazzi, il pubblico ministero che coordinò le indagini sulle autobombe scomparso nel 2003, insieme alla magistrata e scrittrice Anna Maria Frustaci. A seguire, in attesa del corteo che raggiungerà via dei Georgofili, ora dell'esposizione all'ora dell'esplosione sarà proposto lo spettacolo teatrale Noi ai vivi ma ai morti, di e con Matteo Pecorini e Marta Materassi, insieme ad Alba, il concerto del duo Madera Balsa con Monica De Muro e Natalio Mangalavite. La serata proseguirà presentata dall'attrice Giulia Weber. Alle 1.04 si terrà la deposizione della corona di alloro, accompagnata dal suono della Martinella. E il 27 maggio nel Salone 500 di Palazzo Vecchio si svolgerà poi il convegno Strage e Attentati, il mosaico incompiuto della verità giudiziaria, dedicato al tema della ricerca della verità e della giustizia sulle stragi mafiose. Tra gli interventi quello del sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, Nino Di Matteo. Ma sentiamo su questo anniversario della strage dei Georgofili e anche su questo appuntamento per ricordarlo la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop.
2: Purtroppo un capitolo che ha segnato veramente la nostra storia, ovviamente non solo di Firenze ma di tutta la Toscana e di tutta Italia. Quindi ricordarla e portarla in memoria è proprio un tassello fondamentale anche nel rafforzamento degli anticorpi che abbiamo sulle infiltrazioni mafiose guardando ad oggi. Lo faremo in particolare con un'iniziativa promossa al Teatro della Compagnia il 26 che sarà rivolto soprattutto ai più giovani, a seguire l'inaugurazione della mostra, la stessa mostra che era già stata proposta nel 2023 anche con qualche aggiornamento. Dal 2023 ci sono stati degli importanti aggiornamenti. Abbiamo visto che la conoscenza dei più giovani, nuove generazioni, per quanto riguarda la strage via dei Georgofili è qualcosa sulla quale dobbiamo lavorare. Noi ci è risultato il 33% solo a conoscenza della strage via dei Georgofili, quindi per noi è stato un punto di partenza e di stimolo proprio per lavorare sulla conoscenza da parte dei più giovani, anche perché purtroppo ce n'è ancora bisogno. La mafia continua a esistere, continua purtroppo a serpeggiare, non per questo è meno pericolosa, anzi forse ha bisogno di essere attenzionata maggiormente.
1: E queste le parole di Mia Diop. Sentiamo anche Daniele Gabrielli, il vicepresidente dell'Associazione Familiari e Parenti della strage dei Georgofili.
3: Attendiamo e pretendiamo che si arrivi ad un rinvio a giudizio e a un dibattito nelle aule giudiziarie, perché anche più importante che trovare le responsabilità. Bellini è chiaramente imputato di aver suggerito alla mafia la strategia di colpire i beni culturali. Non l'ha fatto di propria iniziativa, ma è chiaramente, bisogna capire bene che genesi aveva. Il generale Mori, che per quanto assolto per la trattativa Stato-mafia, è già provato in atti giudiziari che lui era venuto a conoscenza direttamente o indirettamente della determinazione della mafia di attaccare i beni culturali, e noi riteniamo che avrebbe dovuto relazionare l'autorità giudiziaria. E poi l'altra responsabilità è che le trattative possano aver creato quella condizione per cui di impunità della mafia per cui in cambio magari di non avere più le stragi, la mafia ha avuto campo libero per diffondersi.
4: E poi c'è la posizione di Marcello Dell'Utri.
3: È quella più solida, perché indubbiamente c'è le prove di un patto elettorale che sarebbe stato condotto con la mafia per appoggiare il nuovo soggetto politico che poi nasce esattamente per le elezioni del 1994.
4: Quindi voi dite andare avanti con i processi anche e soprattutto per scrivere la storia.
3: E perché non questa storia non si ripeta?
1: E queste sono appunto le parole di Daniele Gabrielli, il vicepresidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime sulla strage. Appunto il GIP ha archiviato l'inchiesta sui presunti mandanti esterni e occulti, ma l'Associazione dei Familiari e Parenti invita la procura a proseguire le indagini e chiede invece che si arrivi ad un rinvio a giudizio per le figure coinvolte: il terrorista nero Giovanni Bellini, l'ex comandante dei ROS e dei Carabinieri Mario Mori e l'ex braccio destro di Berlusconi Marcello Dell'Utri. Abbiamo sentito appunto cosa ha dichiarato Daniele Gabrielli su questo, e vi abbiamo raccontato un po' questa giornata di ricordo della strage, con anche i suoi appuntamenti culturali, un po' di musica e poi passiamo a un focus sulla cultura vero e proprio.

0: Sui Killers rientriamo alle 16:47 per il secondo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla nuova edizione, la nona, della Città dei Lettori, il festival letterario in programma dal 3 al 7 di giugno a Firenze. La manifestazione organizzata da Fondazione CR Firenze e curata dall'Associazione Wimbledon propone 40 eventi con 75 ospiti in 5 giorni di incontri, presentazioni, talk e reading tra il Teatro della Pergola e Villa Bardini. Il festival si inaugura proprio al Teatro della Pergola il 3 giugno alle ore 21 con una serata dedicata ad Emmanuel Carrer in dialogo con Valerio Aiolli, e poi ci saranno appunto moltissimi altri ospiti, Concita De Gregorio, Kiran Desai, Lella Costa e molti altri a presentare questa edizione del festival. Maria Olivia Oliva Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione CR di Firenze, che ascoltiamo appunto a margine della presentazione ufficiale del festival La Città dei Lettori. Sentiamo quindi le parole della vicepresidente della Fondazione Cassa di, della Fondazione CR di Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi.
1: Noi, questo è uno dei progetti che curiamo dal 2018 insieme all'associazione Wimbledon, ringrazio Gabriele Armitano, ma per noi è un punto di riferimento perché coglie ed è in un settore a noi molto caro, che è quello della lettura, quello un attimo di ritornare a dei tempi calmi, un attimo far riflettere, un attimo avere la possibilità di essere a confronto con dei grandi scrittori e anche dei giovani scrittori, dei giovani talenti. Questo è un momento in cui si ritrovano, possono parlare di quello dove sta andando la letteratura odierna. È un, fra l'altro, fatto in un luogo magico per noi che è Villa Bardini, e quest'anno anche a Villa Bardini con una bella mostra sul territorio che è la mostra fotografica dei Locchi, che in quei giorni sarà aperta gratuitamente per chi parteciperà al festival. Sempre nomi eccellenti, ripeto, di grandi scrittori, ma soprattutto anche giovani. E abbiamo anche la presenza, come ben sapete, del Premio Strega e dei finalisti del Premio Strega, che ormai è un appuntamento che Firenze accoglie ed ha un grandissimo successo. Quest'anno abbiamo pensato anche di andare al Teatro della Pergola, di iniziare con una presentazione di un libro al Teatro della Pergola, che ha già ricevuto un successo. Speravamo che l'ambiente fosse sufficientemente ampio per poter accogliere tutti, e invece sappiamo stamattina che ci sono già più di 400 persone in lista d'attesa per poter partecipare, mentre tutti gli altri giorni dalla Villa Bardina chi si vuole iscrivere può iscriversi sul sito della Fondazione e poter partecipare e venire. È un'occasione, ripeto, per poter un attimo ritornare a riflettere su dei contenuti con calma, che poi possono portare a un pensiero e a un pensiero libero. E il pensiero libero poi aiuta il territorio e aiuta la comunicazione, l'inclusione e soprattutto a persone che sanno dare la propria opinione su quello che sta avvenendo nel mondo.
0: E queste sono appunto le parole della vicepresidente della Fondazione CR Firenze. Sentiamo invece cosa ha detto Gabriele Ametrano dell'Associazione Wimbledon, che cura il programma del festival.
2: Questa edizione dedica il suo percorso a Firenze, una nona edizione del festival La Città dei Lettori, che vedrà aprirsi eccezionalmente al Teatro della Pergola con Emmanuel Carrer, e poi avremo gli ospiti importanti che quest'anno popoleranno il programma: Kiran Desai, Concita De Gregorio, i finalisti del Premio Strega, che oramai sono abitué del nostro festival, e poi un sabato e una domenica a Villa Bardini, naturalmente, che verrà popolata di autori e autrici che parleranno, insomma, dei loro libri. Gabriella Zalapia, ad esempio, di Gramma Feltrinelli, sarà un'anticipazione dell'uscita del libro. E troveremo anche il Pen Center Roma, un'associazione per i diritti al diritto di parola. Il gioco è questo, però, insomma, si parlerà con loro del diritto degli scrittori a parlare, e poi tanti appuntamenti che affiancano quella che è la mostra in corso, Firenze 50, 60, 70, a Villa Bardini, perché dedichiamo proprio uno spazio letterario, ma non solo, anche di approfondimento a Firenze. Dante Globale, ad esempio, un appuntamento che vedrà tre studiosi di Dante parlare di come Dante viene letto nel mondo, e questo lo colleghiamo con quello che dopo l'alluvione avvenne, lo spostamento della statua di Dante dal centro di Piazza Santa Croce al fianco della chiesa. Beh, questo spostamento ci ha dato un input, una suggestione. Questo lo facciamo con la casa editrice Olsky per i suoi 140 anni di attività, e poi appuntamenti che riguardano il benessere, riguardano lo sport, un omaggio alla Fiorentina, i 100 anni della Fiorentina con Archivi Polverosi, e anche uno sguardo al rugby. Troveremo Simone Favaro, ex campione della squadra mondiale, della squadra nazionale di rugby, venire a presentare insieme a Sergio Zorzi un libro sul rugby. Si apre la città dei lettori a quella che è una letteratura non solo di narrativa, ma anche di passione. I lettori e le lettrici amano tutto quello che riguarda le pagine, quindi cerchiamo di accontentare tutti, sempre al grido "Leggere cambia tutto".
0: Chiudiamo così con lo spazio dedicato alla cultura. Vi lascio insieme all'agenda Luci della Ribalta e un po' di musica prima del resto delle trasmissioni di Nova Radio. Buon ascolto da Martina Agnoletti.
3: Luci della Ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 22 e sabato 23 maggio alle ore 21 al nuovo Rifredi Scena Aperta DJ Show di Sotterraneo. Dal 22 al 24 maggio in vari luoghi della città di Firenze torna Firenze dei Bambini. In Piazza Santissima Annunziata a Firenze invece prosegue la cooperazione in festa. Venerdì alle ore 21, "Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica", presentazione del libro con Serena Dandini. Sabato sera in programma il concerto di Loren e lo fai le Fusa. All'SMS di Rifredi alle 18.30 il cuore è sempre a sinistra, reading di e con Laura Campiglio. Alle 19.45 food and drink popolare. Alle 20.30 CPPT c'è un palco per te con Fabio Sbanda, cantautorato senza barriere e di band rock anni 80-90 e non soltanto. Al brillante nuovo teatro Lippi, la nuova edizione del concorso Fuori dai generi Voices, organizzato da Love My Way. Venerdì 22 al Circolo Arci, 25 aprile, alle ore 21.15, lui Enrico, lo spettacolo teatrale su Berlinguer di e con Anna Meacci. Al Circolo Arci Vie Nuove Belle Parole organizza il Gran Gala Gavinana per vestirsi eleganti e ballare tutta la notte con moltissimi DJ. Al Circolo Arci di San Cassiano in Val di Pesa prosegue Arci in Festa. Venerdì dalle 18 aperitivo, scambio libri e DJ set. Sabato dalle 17 letture animate per bambini, apericena, messicano. Domenica alle 10 yoga, ginnastica, aerobica, brunch e serata quiz. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 free pass. Sabato 23 maggio alla Casa del Popolo Il Progresso alle ore 21 In Progresso, collettivo indipendente di artisti, musicisti e compositori. Sabato 23 maggio e domenica 24 alle ore 21 sabato e alle ore 16 domenica al Teatro della Pergola in scena The Seer di Milo Rau. Sabato 23 e domenica 24 maggio negli spazi della Biblioteca Tuare in Piazza Tasso torna TAM Festival, due giorni di workshop e talk dedicati alle autoproduzioni editoriali indipendenti. All'SMS di Peretola sabato alle 19 giro pizza, alle 21 Cineforum con un film che racconta una storia di amicizia nata nel 1991 ai tempi del crollo dell'Unione Sovietica. Al Circolo Arci La Torretta dalle 11, Molo Beat con sport, musica live, street food e DJ set. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. domenica 24 maggio alle ore 19 per Mixité al Parc delle Cascine, Nicola Remondino live. Domenica al Circolo Arci la Montanina di Montebeni dalle 13 Insieme contro la povertà, un pranzo in sostegno delle attività di Oxfam Italia. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
3: Luci della Ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Nova Radio, the best music in town.

0: 81 secondi.
1: Sono trascorsi quasi 19 anni dalla tragedia Thyssen. Il mondo è cambiato, i telefonini sono sempre più piccoli e ora si chiamano smartphone. Le auto si sono evolute e sono sempre più ecologiche. Corriamo dietro l'evoluzione mentre le intelligenze diventano sempre più artificiali e meno genuine. Alcune cose in questi cambiamenti rimangono ferme, inalterate nel tempo, immutate. Uno zoccolo duro che non si riesce a scalfire. 1000 morti l'anno. La fotografia di una macchia di un paese che vorrebbe in tante, troppe parole cambiare, migliorarsi. La convinzione che è possibile farlo non è sufficiente perché ciò accada. La mia sensazione è che a volte vi è una sorta di resa davanti a lutti evitabili. Meno stress, una rincorsa al business più giusta ed equa, che mette al centro non solo guadagni e produzione, ma la ricchezza più grande dell'impresa, i lavoratori. Più consapevolezza. La consapevolezza che la sicurezza sul lavoro può essere un investimento. La consapevolezza che la sicurezza sul lavoro è un diritto riconosciuto nella nostra bellissima Costituzione. Non mettiamo da parte questo diritto. Usiamo tutte le nostre energie per rendere questo paese migliore. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

dopo di car, raggio dentro il temporale, se salza il vento di crecar, l'aria in senso circolare, danza del suo porticare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per traffico intenso, code tra Firenze Impruneta e Inciso Reggello, per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Per traffico intenso, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

e così veniamo avanti. Simili in tutto a quelli di ieri. Aggrappati a un'immagine, condannata a descriverci.

poi ci ritroviamo, divisi da nuove alleanze, senza più nulla da nascondere, solo più accorti nel mostrare i punti dove la vita ristagna.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per traffico intenso, code tra Firenze Imprunita e Inciso Reggello. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fibili per traffico intenso in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna e code per un veicolo in avaria tra Montopoli e Ponte dell'Est. In direzione Firenze, code in uscita a Cascina e code per incidente tra Lavoria e Ponte della Ovest Ponsacco. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte della Est e Ponte della Ovest Ponsacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori stradali in viale Giovanni Milton, chiusura della strada con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Sono trascorsi quasi 19 anni dalla tragedia Thyssen. Il mondo è cambiato, i telefonini sono sempre più piccoli e ora si chiamano smartphone. Le auto si sono evolute e sono sempre più ecologiche. Corriamo dietro l'evoluzione mentre le intelligenze diventano sempre più artificiali e meno genuine. Alcune cose in questi cambiamenti rimangono ferme, inalterate nel tempo, immutate. Uno zoccolo duro che non si riesce a scalfire. 1000 morti l'anno. La fotografia di una macchia di un paese che vorrebbe in tante, troppe parole cambiare, migliorarsi. La convinzione che è possibile farlo non è sufficiente perché ciò accada. La mia sensazione è che a volte vi è una sorta di resa davanti a lutti evitabili. Meno stress, una rincorsa al business più giusta ed equa, che mette al centro non solo guadagni e produzione, ma la ricchezza più grande dell'impresa, i lavoratori. Più consapevolezza. La consapevolezza che la sicurezza sul lavoro può essere un investimento. La consapevolezza che la sicurezza sul lavoro è un diritto riconosciuto nella nostra bellissima Costituzione. Non mettiamo da parte questo diritto. Usiamo tutte le nostre energie per rendere questo paese migliore. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'Associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con

0: altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del fondo salva stati, bloccandone l'istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici, devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della WIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. In questo weekend aprono al pubblico le cattedrali dell'acqua, i grandi impianti idraulici che gestiscono l'acqua nei territori a fini agricoli e non solo. È la settimana della bonifica e dell'irrigazione, l'iniziativa di Ambi quest'anno dedicata al tema della pace. Cristina Scarpa ne ha parlato col presidente Francesco Vincenzi.
1: Acqua coltiva la pace è un titolo che abbiamo voluto dare nella 26esima edizione della settimana della bonifica di Ambi, perché crediamo che raccontare quello che è il ruolo dell'acqua anche in termini di tenuta sociale sia molto importante. È un'acqua che produce cibo, dove abbiamo il cibo e dove abbiamo l'acqua abbiamo meno tensioni sociali, quindi proprio per questo che crediamo che in un momento come questo di forte tensione geopolitica sia importante rimarcare che i popoli per stare bene, per vivere bene hanno bisogno della pace in tutti i sensi.
2: Questo che si sta aprendo è il weekend più importante, ci vuole anticipare qualche evento?
1: In tutta Italia in questo weekend abbiamo tantissime attività sportive, ad esempio sugli argini dei nostri canali o ai nostri impianti idrovori. Abbiamo attività culturali, con concerti, con mostre, che dimostrano quanto è importante gestire bene una risorsa che purtroppo negli ultimi anni, a causa dell'emergenza climatica, è vista come un problema. Dobbiamo invertire la rotta e lo vogliamo fare insieme ai cittadini, insieme alle istituzioni, con i consorzi di bonifica protagonisti nel futuro del nostro Paese.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla Fipili in direzione Mare per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Santa Croce e Ponte d'Era Est. Code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce. In direzione Firenze, code in uscita a Cascina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori stradali in viale Giovanni Milton, chiusura della strada con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una volta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del fondo salva stati, bloccandone l'istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. In questo weekend aprono al pubblico le cattedrali dell'acqua, i grandi impianti idraulici che gestiscono l'acqua nei territori a fini agricoli e non solo. E la settimana della bonifica e dell'irrigazione, l'iniziativa di Ambi quest'anno dedicata al tema della pace. Cristina Scarpa ne ha parlato col presidente Francesco Vincenzi.
2: Acqua coltiva la pace è un titolo che abbiamo voluto dare nella 26esima edizione della settimana della bonifica di Ambi, perché crediamo che raccontare quello che è il ruolo dell'acqua anche in termini di tenuta sociale sia molto importante. È un'acqua che produce cibo. Dove abbiamo il cibo e dove abbiamo l'acqua abbiamo meno tensioni sociali, e quindi proprio per questo che crediamo che in un momento come questo di forte tensione geopolitica sia importante rimarcare che i popoli, per stare bene, per vivere bene, hanno bisogno della pace in tutti i sensi.
3: Questo che si sta aprendo è il weekend più importante, ci vuole anticipare qualche evento?
2: In tutta Italia in questo weekend abbiamo tantissime attività sportive, ad esempio sugli argini dei nostri canali o ai nostri impianti idrogeni. Abbiamo attività culturali, con concerti, con mostre, che dimostrano quanto è importante gestire bene una risorsa che purtroppo negli ultimi anni, a causa dell'emergenza climatica, è vista come un problema. Dobbiamo invertire la rotta e lo vogliamo fare insieme ai cittadini, insieme alle istituzioni, con i consorzi di bonifica protagonisti nel futuro del nostro paese.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Free Pass, itinerari notturni su Nova Radio Città Futura.

0: dobbiamo trovare il tempo, eh? Attenzione, dobbiamo trovare il tempo. È impossibile staccare un brano così. Allucinante veramente. Iniziare con il meraviglioso Dave Lee che ci regala sempre perle. Fondamentale, meraviglioso. Questo è un brano ovviamente appartenente al suo H, The Sunburst Band, un gruppo incredibile di cui abbiamo narrato molte volte nel corso delle nostre trasmissioni. Benvenuti, siete su FreePass.
1: Buonasera, è Dave Lee con i suoi super talentuosi compagni, ci regalano questa perla che io proporrei come sigla del fine settimana. Volete un fine settimana atomico? Sì. Ecco qua, cominciamo questo modo.
0: Ma sinceramente anche per l'ultimo dell'anno non sarebbe male. Un bel trenino con questa. Ciao, vi saluto tutti, benvenuti, siete su FreePass.

0: Sinceramente è divertente il venerdì incontrare questi personaggi, nuovi, incredibili. Funky Eastman.
1: Funky Eastman da parte di Kevin East, che è una voce molto particolare, molto conosciuta sulla scena musicale soul del Regno Unito. Lui è uno che sente molto le sue radici profondamente, appunto, appartenenti alla città di Londra, East London, infatti se le porta proprio anche nel nome, Kevin East, e addirittura Funky Eastman anche nel titolo del pezzo ritroviamo appunto questa matrice che lui veramente mostra con orgoglio.
0: Ha voluto rimarcare ovviamente il lato positivo del personaggio ripresentandosi con un bel successo, che sinceramente uno di quei personaggi che non possiamo abbandonare. Charles Jenkins lo conosciamo, Wedding Day è nuovo anche questo, molto bello, interessante, accattivante, beh sinceramente è un buon soul del 2026.

0: Un ottimo consiglio: se avete dei buoni soldini da spendere, eventualmente ingaggiatelo. È un wedding day. Ciao Jenkins. Effettivamente, se vai a vedere il profilo, questo organizza matrimoni, compleanni. Fantastico.
1: Diciamo che ha un piano preciso, sì, perché lui
0: fa le cassa.
1: Debutta nel 2012 con un grande successo, un album pluripremiato, e poi fonda un'etichetta discografica, Inspired People, persone ispirate, e inizia a scrivere questi pezzi, Wedding Day a proposito di matrimonio, ma anche Birthday Day a proposito di compleanni, e quindi così ci introduce, ci suggerisce di usare i suoi pezzi in queste occasioni.
0: No, sostanzialmente suggerisce di chiamarlo, ok? Puoi chiamarlo dall'America, economico, sinceramente, però entusiasmante. Fare un wedding day con un personaggio del genere, sinceramente, è divertente. The Peregrine Project, questo è Starlight, il nuovo prodotto di questo duo incredibile, un extended version con un giro di basso veramente allucinante. Ascoltiamolo.

0: se vai a trovarlo su, beh, sui vari canali internet, lo descrivono come un vibrante singolo dance soul. Teddy Green Project, questa versione è veramente incredibile, non l'abbiamo mai selezionata, abbiamo selezionato praticamente il brano di esordio, quello di base, quello radio version. Sì, questo è un extended, bellissimo. Parliamo di Brooklyn Essential Funk.
1: Sì, ci spostiamo. Brooklyn Essential Funk è un gruppo, un progetto molto audace che fonde diversi generi, ha molti componenti che cambiano poi nel corso del tempo, essendo tanti. Comunque si hanno una reputazione di artisti assolutamente eclettici, perché appunto hanno una base di esibizioni di ogni tipo che esaltano sia i componenti che gli ascoltatori che li seguono appunto da tempo. Brooklyn Essential Funk, Shameless.

0: le vogliamo definire deviazioni sul tema, ma piacevoli. Questo è Esegez puro, fantastico, bellissimo, entusiasmante.
1: E proprio da pochi giorni, maggio 26, Brooklyn Essential Funk ha pubblicato il nuovo album, si chiama Black Butterfly, e la voce è quella della leggenda house britannica, pensa un po', Alison Limerick, questo a dimostrare che veramente non hanno limiti di sorta, cioè sono andati a pescare anche lontano, però insomma il risultato è bellissimo.
0: È bellissimo, tra l'altro Alison Limerick a me non è mai piaciuta particolarmente. Apprezzo la sua voce, ma non l'apprezzavo relegata al genere musicale che lei presentava nell'epoca, gli esordi dell'house. Sì, era quel periodo. Mr. Muff, incredibile, divertente, forget e non stress. Non stressiamoci, è venerdì ragazzi, è fondamentale e lui ci aiuta, sinceramente.

0: Ma penso un po', esordisci come chitarrista e bassista. Poi ho scoperto di avere una voce così, è incredibile.
1: È vero, Kenny Barkey è veramente un abile chitarrista e bassista, strumentato per i più grandi, grandi nomi durante la sua carriera, ma poi anche l'esordio come solista dopo l'esperienza familiare, no, con i fratelli Five Star Steps. Lui lavora per la Dark Horse, che è l'etichetta di George Harrison, quasi per tutta la vita, e questo contribuisce a fare di lui veramente un nome importantissimo, che poi vedremo più avanti. Ha appunto composto grandi pezzi che poi sono stati riusati anche in epoche più moderne per campionamenti, eccetera eccetera.
0: Questo è diventato un riff, effettivamente. Effettivamente sì, è bellissimo. Rising to the Top, Kenny Burke, lo ritroveremo, ve lo annunciamo, perché è un personaggio importante, non trascurabile, così come questi nuovi AB Music House, Slide Into My Groove. Bello anche il titolo, è un progetto dub, reg and soul R&B.

0: Il particolare più entusiasmante è che le screcciate che sentiamo alle spalle non sono generate da un DJ, ma è una modulazione della chitarra. Incredibile. Favolosi, originali. Abbey Music House.
1: Slide into my groove. E mentre scivoliamo in questo groove, vogliamo salutare Massimiliano, Luca e Letizia dalla mitica saletta, Saletta di Giuliano, che stanno ascoltando. Salutiamo e
0: Vi baciamo calorosamente. Sì. Grazie per la musica a palla, ma del resto stasera è inevitabile, no? Chi sta ascoltando Nova Radio non può rinunciare. Aumentare il volume, anche perché arriva Booker Newberry, terzo di una generazione di musicisti incredibili. I Can't Forget About You, bellissima.

0: I Can't Forget About You, Brooker Newberry, il vero cognome reale è Tagliaferro, quindi lui è nato in Ohio, ma in realtà l'origine è abbastanza chiaro. Una grande voce, alcuni album di discreto successo sull'inizio degli anni Ottanta, un grande successo internazionale che fu Love Town, e comunque insomma bellissimi pezzi come questo che ascoltiamo ancora in sottofondo. Un bel personaggio, purtroppo scomparso nel 2023, purtroppo.
1: Ed è triste comunque annunciare questi eventi, perché personaggi di questa portata, quando ci abbandonano, effettivamente ci lasciano quel vuoto, no? Come del resto il prossimo, Kenny Williams. È triste annunciarlo, però Love or Drug è stato il suo ultimo successo. Graduation.

0: Difficile non affezionarsi a un brano del genere, eh? Anche se non apprezzate ovviamente l'argomento musicale, è incredibile.
1: Vabbè, Kanye Williams è veramente un protagonista, una voce eccezionale, piena di emozione, e anche la sperimentazione musicale non è da poco, perché lui combina veramente tante cose insieme non rinunciando a sperimentare. Ha guadagnato la nostra copertina qualche settimana fa, perché veramente il pezzo era proprio questo, lo meritava. Vi consigliamo appunto di guardarla alla nostra pagina, eventualmente lasciare anche il like, perché noi insomma ci impegniamo,
0: noi siamo social,
1: vero? Ci impegniamo per voi, per promuovere appunto le nostre intenzioni musicali, quindi perché non dare un'occhiata?
0: La domanda di questa sera è love or drag,
1: eh? Esatto.
0: Risposta facile, ovviamente facile. Kanye Williams. Parliamo di Miles Sanko, sì, un nuovo personaggio che arriva dal Ghana, pensate un po', e attraversa la musica solo con questa voce incredibile. Is It Love? È un brano che ti stacca veramente la pelle. Alzate il volume.

0: arrivato dal Ghana nel Regno Unito, è diventato cantante soul jazz di fama internazionale.
1: È vero, una delle voci sicuramente più interessanti della scena soul contemporanea. Con il suo disco d'esordio ha incendiato le radio di mezzo mondo e ha iniziato un tour mondiale accompagnato dal vivo da una band di 8 elementi che sicuramente faranno furore, immagino, insomma, sentendo la qualità del suono, immagino, sì, che anche dal vivo saranno supersonici.
0: Lo sentiamo anche sottofondo, penso, My Sax. La strumentazione alle spalle è incredibile, supportata dalla voce assoluta di Miles Sanko, favoloso. Debbie James, carina, interessante. Nuovo personaggio proposto, ovviamente, dalle nostre frequenze venerdì scorso, la ricordate? The Things What Were Said, insieme a Soul Persona, un remixaggio supportato da questa dolcezza incredibile di Soul Persona. Ascoltiamolo.

0: Delphi Music Group annuncia l'uscita di Debbie James, nuovo EP che commuove e commuove l'anima del Rebirth. Allucinante, è bellissimo, un'immersione sonora assoluta.
1: È bellissima, bellissima anche lei, un personaggio anche esteticamente notevole, ha una storia personale un po' complicata alle spalle, ma ha saputo in qualche maniera rialzarsi e raggiungere veramente il top, la vetta appunto che desiderava, con la qualità musicale e i producer appunto di grande qualità.
0: Beh, insomma, adesso il persona al remixaggio diventa interessante, riesce anche a relegare il fiato attraverso alla sua voce e a tutto il contesto musicale che arriva alle spalle. Chiudiamo ancora con Kenny Burk e siamo al figlio che sembra una ragazza, sembra
1: Ozzy Burk. Il nome sì, ci disorientava un attimo, esatto. Invece è il figlio, appunto, quindi una collaborazione familiare.
0: Sì, tra l'altro la voce è molto familiare, a qualcosa di femminile, però è un ragazzo, è giovane ed è bellissimo questo brano. Venerdì prossimo non mancate, saremo di nuovo insieme.
1: È vero, non mancate assolutamente. Buonanotte.
0: Ciao ragazzi.

0: Free Pass su Nova Radio Città Futura.
1: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV, all'Arabia l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nelle riunioni tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del Fondo Salva Stati, bloccandone l'istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. In questo weekend aprono al pubblico le cattedrali dell'acqua, i grandi impianti idraulici che gestiscono l'acqua nei territori a fini agricoli e non solo. È la settimana della bonifica e dell'irrigazione, l'iniziativa di Ambi quest'anno dedicata al tema della pace. Cristina Scarpa ne ha parlato col presidente Francesco Vincenzi.
4: Acqua coltiva la pace è un titolo che abbiamo voluto dare nella 26esima edizione della settimana della bonifica di Ambi, perché crediamo che raccontare quello che è il ruolo dell'acqua anche in termini di tenuta sociale sia molto importante. È un'acqua che produce cibo. Dove abbiamo il cibo e dove abbiamo l'acqua abbiamo meno tensioni sociali, quindi proprio per questo che crediamo che in un momento come questo di forte tensione geopolitica

0: Nova Radio Città Futura.
1: Community Radio. Community Radio.
2: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio.
1: Tra gli uccelli non c'è migrazione, le scorie hanno reso la sera mattina. La storia che fa da invisibile mano, che sabota tutto lo scibile umano, che abita dentro di noi, che arbitra i fili di questa nazione meschina. Ora in una galera uditiva che vende comunicazione morfina. Quella notte tutti sentirono che anche la terra cambiò rotazione, ma andava oltre quella, guardava quel sole, sentiva diversa la rivoluzione. In un parcheggio buio, in un giorno speciale, si espanse l'urlo. Fino a quel giorno lo spirito umano pianse. Poi una musica brilla e danze.

A techie, or even a plain square.

0: Kelly. Voglio morire come Nat Kelly.
1: Hip Hop Selecta, il meglio

0: projection du thème.
1: Closing Time, gli ultimi suoni del giorno su Nova Radio.